0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
3: E sì, siamo arrivati a un nuovo fine settimana, il primo per quanto riguarda questo mese di agosto. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

John Morello ha annunciato un nuovo album solista, Everything Gets Everything They Want, e ha pubblicato anche il nuovo singolo Day Night. Il disco uscirà il 25 di settembre e vanta diverse collaborazioni. Ci sarà anche Sergei Tankian, e tra i protagonisti del disco c'è anche una presenza decisamente speciale, Roma Morello, il figlio quindicenne del chitarrista. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Faith No More.

Faith No More che abbiamo ascoltato insieme a Epic torneranno a suonare dal vivo dopo oltre 10 anni. La band ha annunciato 4 concerti in programma tra Australia e Nuova Zelanda per il prossimo anno, insieme ai System of a Down. Ora vi voglio portare al 29 luglio del 1991, quando i Metallica pubblicavano uno dei brani più celebri tratti dal Black Album, Enter Sandman.

ed è stato il chitarrista dei Metallica, Kirk Hammett, a scrivere il riff principale di Enter Sandman. Come raccontato anni fa durante uno show radiofonico, il chitarrista lo scrisse in piena notte. Avevo appena finito di ascoltare Louder Than Love, il secondo album dei Soundgarden. Mi sono sentito ispirato da quel disco, ho preso la mia chitarra ed è uscito quel riff. Ma il riff originale di Hammett era lungo soltanto due battute. Fu il batterista Lars Ulrich che, ascoltandolo, suggerì di suonare la prima battuta tre volte, un cambio che fece la differenza. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Fra poco vi vogliamo parlare della Hollywood Walk

The Emptiness Machine, Linkin Park, e questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia. In Linkin Park, i Ramones e gli Smashing Pumpkins entreranno ufficialmente nella storia di Hollywood. Le tre band riceveranno la stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame il prossimo anno, nella categoria recording, entrando così a far parte della nuova classe di artisti che verranno celebrati con questo prestigioso riconoscimento. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: stata annunciata per il 23 di ottobre l'uscita mondiale del nuovo album di Tony Iommi, intitolato From the Dark. L'annuncio è accompagnato dal primo singolo World Alone, che avete appena ascoltato e che è stato presentato in anteprima durante uno speciale evento streaming globale ospitato nella città natale di Iommi, Birmingham. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Mm-hmm. Chi riesce va a Sanremo. Mm-hmm. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per, sì, per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. Mm-hmm. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Mm-hmm. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro. No?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il Crib erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo.
0: Certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai, no?
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, mm-hmm, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

poi ci ripenso. In discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadi.

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu provi

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia, a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte. Un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto Dance Pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio e alla fine è venuta fuori questa. Una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamolo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare, e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero, con una nuova identità, e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita, e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché
1: un
0: insomma
1: mo
0: ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo a Milano nell'Accademia Scacchi in Via di Amicis 17 e questa mattina abbiamo un signore che ieri mi ha battuto giocando, il signor Luca Crocioni.
4: Buonasera, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, allora caro Luca, ieri più volte mi hai proposto la patta. Come si dice? Io
4: propongo.
3: Io ho detto voglio vincere, e poi alla fine ho perso. E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
4: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009,
3: quindi sono 20, 15 anni.
4: una quindicina d'anni, però diciamo che ai livelli attuali gioco da circa un paio d'anni.
5: Diciamo che ti stai esprimendo anni. Meglio col gioco, che ti alleni, fai.
4: Beh sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato chissà che. Poi senza contare che io non ho mai fatto corsi. Sono un autodidatta.
5: Ti giochi così senza pensare al gambetto oppure alle
4: no,
5: cose.
4: No, io in base no.
5: Siciliano, queste cose.
4: No.
5: Come me. Senti, ma nel tuo caso, poiché sei anche tu fai parte dei Cicanti, insomma, dico io, come i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tante varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
4: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa più o meno, diciamo che l'ho persa per causa farmaci,
5: quindi
4: del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
5: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
4: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
5: Una tantum.
4: Sì, purtroppo sì.
5: E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
4: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
5: Quindi il tribunale di Perugia?
4: Perugia, sì.
5: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi?
4: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
5: ovvero
4: pratichiamo lo sport dello showdown e diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre aspetta, com'è che si chiama?
5: Un gioco diverso?
4: Sì, non,
5: la lotta?
4: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
5: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
4: però è un progetto con il Comitato Paralimpico che al momento si è fermato.
5: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che casomai servissero, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
4: Sarebbe quello
5: di rivedere, che tutti quanti c'erano.
4: Ecco, quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone. Però certo, ora come ora,
5: Vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
4: o di scacchi.
5: Anche di scacchi. Alle prossime, ciao.
4: Ciao a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi abbiamo sempre al dialogo nel buio, in via del Vivaio 7, abbiamo Pietro e Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Pietro.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, voi di che scuola siete, ragazzi?
2: Noi facciamo la scuola Licei di Sant'Alessandro, facciamo scienze umane.
1: Dove, in che città?
2: Bergamo.
1: Ah, Bergamo, quindi sono da Milano, da Bergamo a Milano qui. Per... Allora, chi vi ha suggerito di venire qui al dialogo nel buio?
3: Ci ha suggerito la nostra scuola proponendoci questa esperienza che noi abbiamo accettato molto volentieri.
1: Ecco, allora Lorenzo, qual è stato per te il momento più bello della passeggiata al buio?
2: Penso i giochi, dove c'era questo tavolo, abbiamo fatto qualche gioco e comunque siamo stati un gruppo molto unito e molto bello.
1: Ah, quindi vi siete divertiti abbastanza?
2: Sì, sì.
1: Ecco, che gioco avete fatto? Il gioco della palla?
2: Abbiamo fatto sia quello della palla sia quello degli animali.
1: Com'era il gioco degli animali? Io forse non lo ricordo.
2: Era difficile capire gli animali perché alcuni erano un po' strani, un po' ambigui.
1: Ah, ho capito. E invece Pietro?
3: Per me è stato il momento iniziale dove eravamo in questa foresta simulata.
1: Sì, sì.
3: Dove abbiamo toccato piante, dovevamo indovinare che tipologia erano e annusarle.
1: Ma le piante erano vere o false secondo te?
3: Alcune false, alcune forse più tendenti al vero, poi non lo so.
1: No, le piante erano tutte vere, mentre gli effetti erano
3: falsi, sì. Erano che erano proprio nella natura immersi, simulato.
1: Ecco, esistono degli uccelli, che strani uccelli che ci sono, eccetera. E invece tu gli odori li hai sentiti, per esempio hai sentito l'odore del caffè?
3: No, quel caffè no, non ho sentito l'odore. No,
1: non è capitato di sentire l'odore del caffè. E invece nella casetta avete toccato varie cose, avete toccato anche una chitarra per caso?
3: No, chitarra no, abbiamo toccato delle lettere con delle frasi dove non siamo riusciti a
1: comporre. Vabbè, però pian pianino. E invece nella parte del traffico come ve la siete cavati?
3: Lì è stata forse anche una delle parti più divertenti perché... eravamo in un mercato e dovevamo toccare degli oggetti, indovinandoli, c'erano oggetti proprio anche della frutta dove non ti aspettavi di trovarla. Anche poi quando bisognava attraversare sempre questa strada qua, con il rumore delle macchine, c'era un po' anche impressione.
1: Ecco, Lorenzo invece per caso ha visto il ponte tibetano?
2: Sì, l'abbiamo provato e ci siamo anche divertiti.
1: Vi siete un po' mossi sul ponte tibetano?
2: Avete
1: un po' di paura di cadere?
2: No, quella no.
1: Paura di cadere, niente. E invece vediamo com'è andato il bar per Pietro. Per Pietro, com'è andato per te il bar?
3: Allora, il bar è stato un momento molto bello perché abbiamo potuto conoscere meglio la nostra guida, Roberto.
1: Sì.
3: E soprattutto fargli delle domande più personali, dove è di curiosità nostra.
1: Ho capito. E invece avete bevuto cosa?
3: Io la Coca-Cola.
1: Invece?
2: Io una lemon soda.
1: Una lemon soda, quindi niente. A questo punto io, come Roberto, vi dico: fatemi delle domande personali, io vi rispondo, perché comunque anche io sono nell'ambito della cecità da tanti anni. Ho iniziato a non vedere da quando ero bambino, però la vista l'ho persa a 10 anni totalmente, quindi un po' ricordo i colori, un po' ricordo le altre cose. Allora, se volete potete farmi un paio di domande a testa.
3: Lei ha detto che ci vedeva prima?
1: Sì.
3: Un poco. Come è stata la grande differenza di perdere la vista totalmente?
1: È stata una questione di abituarsi, perché sapete che quando si vede e poi non si vede più, all'inizio c'è lo sconforto. Solo che per me non è stato tanto pesante perché ero già in un istituto dove c'erano dei bambini non vedenti, quindi c'erano già delle persone che non vedevano. Io, man mano che di giorno in giorno la mia vista si assottigliava, dico: beh, anch'io farò la fine di questi ragazzi, quindi giustamente. Ed ero abituato, insomma, ero già pronto per il passaggio. Mentre per chi perde la vista all'improvviso è diverso, perché automaticamente si trova in un buio assoluto all'improvviso ed è anche difficile a livello psicologico inizialmente risolverlo.
2: Hai avuto tante persone che ti hanno aiutato nel corso di questi anni o...
1: Allora, io devo dire la verità, una delle prime persone che mi ha aiutato nella vita, perché comunque ero un non vedente calabrese, venuto nel primo istituto di Napoli dei non vedenti e non sapevo una parola di italiano, la prima persona che mi ha dato un aiuto e mi ha dato un gran conforto, anche se vedevo ancora un po', è stata la mia insegnante di pianoforte, che addirittura io prima, ragazzi, non sapevo neanche cosa fosse il pianoforte. Questa professoressa dice: ma sai, tu hai le dita lunga, potresti suonare il pianoforte. Ma scusi, professoressa, cos'è il pianoforte? E lei mi disse: vieni che te lo faccio vedere. E da quel momento per me è iniziato un mondo nuovo, perché sono rimasto sempre tra le note, ancora adesso canto, suono e mi piace molto la musica. Se non fosse stata per questa maestra, io sarei ancora, non sapevo, magari conoscerei il pianoforte, ma forse non lo suonerei. Tanto che adesso io, grazie agli insegnamenti di questa maestra, quello che faccio nella vita lo faccio gratuitamente per gli altri non vedenti. Ad esempio insegno il telefono, insegno il braille, insegno altre cose che vogliono imparare, proprio perché mi piace dare quello che tante volte ho avuto io. Ancora una domanda e poi chiudiamo, ragazzi. Chi la fa l'ultima domanda?
2: Lo faccio io, Lorenzo.
1: Sì.
2: Tu hai magari delle passioni che nel corso del tempo sono cambiate o comunque si sono ampliate?

0: ragazze, però. Cioè, ragazze, insomma, ragazze adulte, altrimenti sarei pedofilo. Allora, ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Ciao a entrambi, ciao Pietro e ciao Lorenzo, a presto.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo del Buio in via Vivaio 7 e abbiamo due ragazzi. Si chiama uno Thomas, buongiorno Thomas.
2: Grazie, buongiorno.
1: E l'altro invece?
3: Curita.
1: Curita. E allora, Thomas di che è italiano, vero?
2: Sì.
1: Tu sei di dove?
2: Io vivo a Falotte, diciamo.
1: Sì. Che provincia di?
2: Provincia di Como.
1: Di Como, invece Curita?
3: Cioè, io sono nato in Sri Lanka, però cioè, sono venuto in Italia
1: quando eri
3: più o meno 9 anni fa e adesso abito a Como in via Zeggio 18.
1: Va bene, quindi Curita e Thomas, di che scuola siete?
2: Siamo di Cometa, facciamo il secondo anno di falegnameria.
1: Ah, molto bene, è una cosa che mi piace molto, tagliare con legno e altre cose. Terrò presente, non si sa mai dovessi costruire qualcosa. Allora, come è stato per voi questo giro nel dialogo? Vi siete divertiti? Cosa vi è piaciuto? Cosa invece non vi è piaciuto?
2: È stato molto particolare, soprattutto la prima stanza dove c'era la natura, il bosco, sì. Era stata veramente un'esperienza unica.
1: Ecco, per te, secondo te gli animali erano veri o registrati?
2: Registrati.
1: E sì. Le piante?
2: Le piante erano vere invece.
1: Perfetto, invece per Curita?
3: Sì, cioè anche per me è stata un'esperienza nuova, bella, cioè come nella prima, seconda, cioè in tutte le stanze scoprivo cose nuove, come come i quadri non riuscivo a capirli subito, però dopo un po' mi abituavo e quindi riuscivo a capire cos'era.
1: Ecco, per esempio cos'è che hai visto tra i quadri che ti è piaciuto?
3: Cioè come il... come si dice?
1: Hai visto l'Italia per caso?
3: Sì, il Duomo di Milano. E poi una costruzione dell'Egitto.
1: Tempio greco. Ah, ecco, quindi insomma,
3: quelle robe lì è stato interessante. Sì.
1: E invece come vi siete approcciati alla parte dove c'erano praticamente la frutta, il mercato?
2: È stato molto, cioè, come dire, molto particolare, perché normalmente sei abituato a vedere il mercatino, lo vedi e non ci fai troppo caso, però sì. Effettivamente toccare la frutta è molto difficile capirla se non la vedi. Ti devi basare molto anche sull'olfatto per capirlo.
1: Quindi voi avete annusato un po' questi aranci, queste
2: sì,
1: zucchine,
2: esatto.
1: Avete portato al naso per sentire com'erano.
3: Esatto,
1: sei riuscito a riconoscere?
3: Cioè, sono riuscito a riconoscerli un attimo con il tatto, perché cioè, sono un pochino abituato comunque con la frutta. Cioè, comunque con il tatto ho riconosciuto la zucchina, la mela.
1: Bene.
3: Mi sembrava che c'era anche una carota, qualcosa così.
1: Sicuramente c'è un po'
3: così,
1: di tutto.
3: Sì.
1: E invece nel traffico com'è andata Curita?
3: Cioè, nel traffico, allora, all'inizio, appena sono entrato, ho visto la moto, cioè sono riuscito a toccare e sentire che era una moto.
1: Sai che moto era quella?
3: Forse un Harley Davidson.
1: Sì, giusto, bravissimo, complimenti. E invece la macchina?
3: Una Fiat Panda.
1: Ma siete proprio bravissimi, insomma, anche non vedendo avete visto tutto praticamente. Bene, invece nella parte del bar, cos'è che avete consumato, che cosa?
2: Allora, io ho preso dell'acqua tonica, mentre Curita ha preso una Coca-Cola.
1: Quindi così. E poi avete fatto delle domande alle guide.
2: Esatto.
1: Ecco. E allora, volete fare anche qualche domanda a me, visto che comunque io sono il proseguo della trasmissione?
2: Esatto.
1: Che domande volete fare?
2: Come fai, nonostante il tuo problema, a lavorare nella radio?
1: Per me è stata una passione da quando ero bambino, però per esempio adesso io stamattina sono venuto, poiché faccio il giornalista in queste radio a Milano e anche in tutta Italia, e mi monto e mi smonto tutte le apparecchiature, infatti le faccio io, infatti tra un po' quando andrò via le smonterò io. E è una passione quella mia, quindi tra cavi, cuffie, altre cose mi sento abbastanza padrone. Ancora qualche domanda volete?
3: Cioè, come fai a capire cosa connettere, cioè per registrare?

0: registrare le robe così.
1: In linea di massima, le prime volte mi faccio spiegare da chi vede che c'è scritto in, out e tutte queste cose qua. Poi dopo, insomma, gli spinotti li riconosco, insomma, riesco a ricordare. Poi i mixer sono da 4-5 canali, non è che sono tanti tanto grandi. Ecco. Comunque per me è stata una grande passione, ancora adesso lo è, ecco, perché oggi, dopo tanti anni di lavoro nelle radio private, anche come lavoro ed altro, anche alla mia tenera età, che adesso continuo a fare questo lavoro perché mi piace, mi affascina e mi piace essere con voi, intervistare le persone, sapere quello che dicono nel mondo, anche per migliorarlo nel mondo, perché comunque il ruolo del giornalista è anche quello di intervenire quando le cose non vanno. Infatti io, se c'è qualche problema in giro che ha a che fare con i disabili, con gli ostacoli, altre cose, me ne occupo e faccio dei servizi, me ne occupo anche a livello radio. Bene ragazzi, un'ultima domanda e poi ce ne andiamo perché il tempo corre.
2: Okay. Sempre parlando del tuo, diciamo, problema.
1: Sì.
2: Sei mai stato, diciamo, triste o hai avuto un'autostima molto bassa sapendo il tuo problema?
1: Beh sì, volete sapere quando sono stato qualche volta triste?
2: Sì.
1: Perché tante volte noi quando ci si prova con una ragazza, no? Dice, ma una ragazza alcune volte dice, ma sai, voglio essere amico, non voglio essere una tua ragazza. E perché purtroppo a livello tecnico dobbiamo essere anche molto obiettivi, è molto difficile che una persona che è cosiddetta normale possa vivere, possa innamorarsi anche di un disabile. Io che ho fatto radio tanti anni, io mi ricordo che quando facevo radio ed ero ragazzo, 17-18 anni, la mia voce piaceva molto, avevo tante telefonate, sai, mi piaci, sono innamorato di te, vieni, ci incontriamo, faremo questo, faremo quello. Poi quando andavi ad incontrarle con un amico, perché io da solo non potevo andarci, al momento si trasformava magari tutto in amicizia. Poche volte effettivamente ho avuto che qualche ragazzo effettivamente innamorata è stata innamorata veramente. E così oggi è la realtà, ragazzi. Io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo a presto.
2: Grazie
1: le vostre
2: mille.
1: Domande, se volete, le facciamo dopo a microfono spento. Ciao ragazzi, a presto.
2: Arrivederci. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena. Come ogni mattina siamo sempre in giro da tante parti, ma è un po' di tempo che spesso siamo al dialogo nel buio in via del Vivaio 7. E questa mattina abbiamo proprio una bella scolaresca, che si chiama, chi ce lo dice?
2: Cometa
1: è una scuola che in che città si trova? In?
2: A Como.
1: Como città o Como vicino?
2: Como vicino, più alta Como.
1: Ah, Como alta, perfetto. E allora sentiamo proprio la voce della professoressa della scuola, di questa classe.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno alla professoressa Valentina, mi pare?
3: Sì, Valentina.
1: Come si trova con tutti questi ragazzi, insomma, lei che...
3: Bene, un po' scapestrati, però bene, sono dei bravi ragazzi.
1: Questa scuola che cosa studia praticamente?
3: Allora, loro in particolar modo sono del settore falegnameria, ma ci occupiamo anche di tessile e sala bar.
1: Ho capito, quindi è anche tipo alberghiera quasi.
3: Sì, esatto.
1: Quindi sono i suoi allievi falegnami in questo momento.
3: I miei falegnami.
1: Cosa gli
3: insegnano
1: questi ragazzi?
3: Allora, in particolar modo io insegno inglese.
1: Con
3: la mia materia facciamo l'inglese classico, tra virgolette, e poi tutto l'aspetto professionale.
1: Quindi del legno in questo
3: del
1: caso.
3: Del legno, esatto.
1: Quindi falegname, ciabatta, questa cosa, eccetera, eccetera.
3: Esatto.
1: Bene, allora diamo il microfono al primo ragazzo dopo questa introduzione della professoressa Valentina. Il microfono a Paolo, mi pare.
2: Paolo,
1: com'è andata questa passeggiata al buio?
2: Bene, era la seconda volta che la facevo.
1: Sì.
2: E bella.
1: Ma avete mai chiesto aiuto alla maestra oppure insomma siete stati abbastanza autonomi? Cos'è che in particolare ti ha colpito, Paolo?
2: Quanto sembrava vero.
1: Ah, cioè tutto ti sembrava reale?
2: Esatto, abbastanza.
1: Però per esempio gli uccelli della foresta non erano tanto reali.
2: No, non molto, però assomigliava al reale.
1: E invece nella casetta hai toccato qualche cosa di particolare, qualche oggetto?
2: La chitarra, la tastiera.
1: Ah, finalmente uno che ha toccato la chitarra.
2: Sì.
1: Altri, durante la mattinata quasi nessuno toccava la chitarra.
2: Però.
1: Ma la chitarra c'aveva le corde oppure?
2: No, non c'aveva le corde.
1: Era senza corde. Aspetta, ma tu suoni la chitarra per caso?
2: No, suonavo.
1: Ah, però quindi ti sei accorto subito che questa chitarra è senza corde. Qualcuno
2: esatto.
1: Se l'è scordata sta chitarra.
2: Esatto.
1: Bene, e al bar invece tu cosa hai bevuto?
2: Al bar ho bevuto la soda.
1: Ah, la soda, lemon soda.
2: Lemon soda. Esatto.
1: Piace anche a me. Allora, passiamo il microfono al tuo vicino, ovvero a...
4: Martino,
1: ecco. Tu sai che San Martino campanaro, suona le campane di Dindon Dai, invece tu cosa... suoni qualche strumento, Martino?
4: No, suonavo il violoncello.
1: Ah, hai capito, quindi lo strumento dalla voce umana, il violoncello, quindi insomma, vuol dire che proprio sei una persona sensibile, perché chi suona le corde è sempre sensibile. In questo caso al buio cos'è che ti ha sensibilizzato, cos'è che ti ha fatto paura, oppure cos'è che ti ha fatto piacere vedere al buio, insomma, è una parafrasi, però insomma, bene.
4: Mi ha fatto piacere conoscere anche gli altri sensi, oltre la vista.
1: Ecco, cos'è che tu in particolare hai stimolato?
4: Soprattutto il tatto.
1: Sì?
4: Toccando le cose.
1: Cosa hai toccato? Sentiamo.
4: All'inizio siamo andati in un parco.
1: Sì?
4: Ho toccato...
1: Le piante?
4: Le piante, sì, esatto.
1: Hai sentito l'odore dell'alloro?
4: Sì.
1: Poi?
4: Poi siamo andati sul ponte tibetano.
1: Ah, e lì insomma ti sei messo un po' paura, cioè qua se cadiamo nell'acqua siamo fritti?
4: Lì sì, quando ero sul ponte, un attimo all'inizio.
1: Ecco, e poi dopo invece? Cos'è che ti è piaciuto più?
4: Poi dopo mi è piaciuta molto la strada.
1: Ah, la strada, il traffico della strada.
4: Sì, che lo facevamo avanti e indietro.
1: Ecco, ma tu hai capito come noi non vedenti siamo messi male quando siamo in strada, che sentiamo tutte quelle macchine, quelle cose. In linea di massimo quando siamo nelle strade noi un po' ci blocchiamo, perché abbiamo paura anche noi di andare sotto una macchina. In genere aspettiamo sempre che qualcuno ci aiuti. E invece al bar tu cosa hai bevuto?
4: Al bar ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ah, la Coca-Cola. Bene, passiamo il microfono adesso invece a
5: Michele.
1: Allora Michele, invece tu cos'è che ti ha affascinato di questo percorso al buio?
5: A me è piaciuto molto il modo in cui viene visto, cioè come le persone esterne vengono viste, cioè guardano tutto quello che è cioè tutto quello che per alcune persone è quotidiano.
1: Quindi questa alternarsi di cose che normali, perché in questo caso non sono tanto normali.
5: Sì.
1: Ecco. Hai giocato con qualche gioco per caso nella casetta?
5: Non abbiamo nella casetta?
1: Sì, nella casetta c'era una casetta dove c'erano degli oggetti, il telefono.
5: Ah, sì, abbiamo trovato il telefono.
1: Sì.
5: Abbiamo trovato anche un computer.
1: Ah, un computer di quelli vecchi.
5: Sì.
1: Un computer
5: molto carino, molto bello.
1: Molto bello. E senti, invece al bar tu cosa hai bevuto?
5: Una Coca-Cola.
1: Anche tu una Coca-Cola. Mi pare che è rimasto ancora un ragazzo o abbiamo finito
5: sì.
1: il giro? Chi è rimasto?
6: Massimo.
1: Massimo, allora Massimo. E per te invece il dialogo dove è stato il punto più bello che ti ha affascinato?
6: Il fatto più bello è stato realizzare quanto gli altri sensi possano contare, cioè dato che la vista è uno cioè la cosa principale per noi,
1: sì.
6: non avercela è stato molto all'inizio cioè mi ha scosso, però dopo capisci quanto gli altri sensi ti possano servire e ci dai veramente un valore.
1: Ma tu prima di oggi avevi incontrato dei non vedenti in giro?
6: Sì, mi era capitato, non di per sé, non come amicizia così, ma tipo di vederli sì.
1: Ah, ti vedi, quindi per caso, per la strada hai visto qualche non vede camminare?
6: Sì, a Como sì, mi è capitato di vederli e cioè sembra, cioè si muovono come noi in pratica, è incredibile sta cosa.
1: Oddio, cioè, proprio come voi non ci
6: muoviamo. Che è quasi, più o meno.
1: Un po' di difficoltà ce l'abbiamo
6: sì.
1: in giro. Ma secondo te, a parte il dialogo, ci dici cos'è che ti è piaciuto in particolare e poi continuiamo il discorso sui non vedenti.
6: In particolare la natura, la prima stanza.
1: E il movimento dei non vedenti, a proposito di ciò, tu ti sei accorto, i non vedenti seguono sempre i muri, ti risulta questo?
6: Sì, io sono stato attaccato molto al muro, l'ho anche preso,
1: sì.
6: Però mi ha aiutato, cioè
1: ecco,
6: è un aiuto.
1: Anche per noi il muro è un aiuto naturale, quindi vuol dire che se alcuni bravacci ci mettono le biciclette, i motorini, i monopattini, per noi diventa un problema perché col bastone andiamo a finire nei raggi o
6: sì.
1: in altre cose. A proposito di questo, adesso anche maestra compresa, se volete potete farmi una domanda sulla disabilità visiva oppure domande personali sulle mie esperienze di non vedente. A voi il microfono, qualche domanda no, potete fare.
6: È mai capitato, cioè ad esempio, che tipo, come ha fatto lei l'esempio delle biciclette in giro, che si è incastrato il bastone, ci sono problemi?
1: Non ne parliamo, mi è capitato di tutto, perché addirittura mi è capitato di cadere, di dover essere ricoverato perché sono andato a finire vicino a una moto e quindi sono sbattuto, sono caduto a terra e poi chiamare il 112 per avere dei punti, delle cose. Purtroppo sì, e questa è la sbadataggine delle persone che non pensano che lasciando le moto vicino ai muri oppure le biciclette o altri possono fare dei danni. Bene, una bella domanda questa, anche costruttiva se vogliamo.
6: Sì, molto.
1: Ecco,
4: come
1: sì.
4: sognano i non vedenti?
1: Allora, il non vedente assoluto che non ha mai visto non possiamo sapere come sogna, perché non te lo potrà mai dire, perché non conosce neanche i colori. Per me, che sono un non vedente particolare, che ho visto fino a 10 anni, non totalmente ma in parziale, io sogno alcune volte in bianco e nero, alcune volte sogno a colori, alcune volte sogno come immagino. Per esempio adesso immagino te che hai una camicia gialla e se è vero vedo il giallo, se però tu dici guarda Giuseppe che io sono invece vestito di grigio, allora ti dirò ti vedo grigio. Quindi il non vedente, nel caso che ha visto, non vedrà mai il buio, non vedrà mai il nero davanti a sé.
3: Mi sono resa conto che ho utilizzato tantissimo l'udito, proprio tanto tanto tanto, anche nei movimenti dei ragazzi sentivo quando si spostavano, e pensavo di usare di più il tatto e invece ho usato di più l'udito, quindi è stata veramente una bella esperienza.
1: Invece sapete qual è il sesto senso dei non vedenti?
3: No.
1: E adesso ve lo dico, praticamente il sesto senso dei non vedenti è praticamente il sentire gli ostacoli. Noi non vedenti, e questo ve lo racconto perché io ho perso la vista totalmente a 10 anni, ma a 8 anni ancora vedevo un po', e c'erano i miei amici non vedenti assoluti, io li tenevo per mano e dicevo questi qua non vedono niente, sbatteranno al muro, li portavo vicino al muro e questi ragazzi non ci sbattevano. E allora dicevo ma perché non sbatti al muro se tu non vedi? Allora erano bambini, non sapevano spiegarmeli. Quando a 10 anni ho perso io totalmente la vista, dopo 2 o 3 mesi mi sono reso conto che io andando vicino ai muri, se c'è silenzio naturalmente, perché se c'è la discoteca o altro rumore no, vicino ai muri oppure in una stanza, noi riusciamo a percepire l'ostacolo con le tempie, con la fronte e con l'orecchio. Quindi questo è il nostro sesto senso, che veramente si ha solo quando si ha questa disabilità visiva. Magari se voi proverete nel futuro a camminare sempre occhi chiusi di notte nelle stanze, anche voi vi accorgerete che sentirete i muri prima di andarci a sbattere. E con questo, ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e a risentirci, a presto. Ciao ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Disabili International Radio, ancora una volta siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo un signore che è venuto a fare questo viaggio, vero Luca?
2: Sì, confermo, sì.
1: è stato un viaggio che è iniziato un po' dalla luce verso il buio. In quel momento che è successo nella tua mente?
2: Nella mia mente è stata una cosa veramente interessante, divertente, unica, non l'avevo mai provata prima, mi è piaciuta moltissimo, è stata un'esperienza che in un certo senso ha cambiato un po' la percezione del tutto.
1: Ma tu avevi conoscenza del mondo dei non vedenti o è stato per te qualcosa di nuovo questa?
2: No, qualcosa di nuovo, qualcosa di assolutamente nuovo, mai fatto prima.
1: Ecco, poi sei di Milano tu, no?
2: No, io sono di Padova.
1: Quindi da Padova sei venuto fin qui?
2: Sì, è stato. Bene, sì.
1: E allora a questo punto vogliamo sapere com'è stato il gancio, da dove hai sentito, hai letto qualche cosa, qualche radio, perché noi facciamo i servizi da settembre in radio, quindi arriviamo anche a Padova, perché RVD è una radio di Rovigo, ma che si sente in DAB anche a Padova.
2: Quindi non so. Di Rovigo, addirittura. Sì. Io sono originario di Rovigo, cioè di Polesella, okay. In provincia di Rovigo.
1: Allora conoscerai anche forse il titolare di RVD, che si chiama Nazareno, è il mio titolare, il mio datore di lavoro, se vogliamo.
2: Nazareno si chiama.
1: Sì, Nazareno.
2: E di cognome?
1: Lucchin.
2: No, pensavo di conoscerlo invece. Okay.
1: Va bene, però parliamo ancora di questa esperienza. Lungo le varie parti della mostra ti sei accorto di che cosa? Degli odori, dei sapori, hai sentito cosa hai vissuto?
2: Sì, i suoni soprattutto mi hanno stordito un po', i suoni della città, no? Perché quando guardi, vedi, insomma, magari sei più attento a, ti concentri su ciò che vedi,
1: sì.
2: e non tanto su ciò che senti, o meglio, insomma, te ne rendi conto, ma non ci dai il peso che ci dai se invece chiudi gli occhi. E invece, non vedendo e sentendo quello che ho sentito, mi sono reso conto del fatto che è veramente complesso sia orientarsi sia poter immaginare appunto quello che ci circonda. Non è scontato, non è semplice. E veramente siete favolosi, voi che riuscite a farlo, insomma.
1: Oddio, si fa per forza, poi guarda che chiunque poi diventa non vedente deve o si ammazza oppure si adatta. Speriamo invece che la maggior parte si adattino come noi del resto.
2: Assolutamente.
1: Senti, invece che fai di bello nella vita?
2: Allora, nella vita sono dirigente a movimento per le Ferrovie dello Stato.
1: Ho capito. Qui ci sarebbe da spezzare 10.000 lance, perché io mi occupo anche di disabilità e di barriere architettoniche, comprese quelle ferroviarie. Allora ci sarebbe da dire subito che i treni che vanno da Padova a Verona, insomma, sono quei 5 minuti famosi da Verona per prendere Padova a Venezia, sono 5 minuti che mettono il non vedente in crisi. Beh, questo magari ne parliamo in secondo tempo.
2: Volentieri.
1: Bene. Comunque, per te, un sogno nel cassetto qual è?
2: Un sogno nel cassetto è riuscire a far conoscere all'altra gente la mia musica, perché oltre a essere lavorare con le Ferrovie e canto, insomma, ecco,
1: canti pure, allora poi ti lascio un bigliettino da visita, aggiungi proprio a fagiolo. Senti, poi ci dirai cosa canti. E invece, a parte questo, tu sei una persona che si destreggia bene in cucina?
2: No, mia moglie è molto meglio di me, come io mi arrangio.
1: Si fa questo per vivere. E a parte questo, dirai ai tuoi amici di venire qui?
2: Assolutamente sì, è stata un'esperienza veramente, mi ha colpito incredibilmente e mi piacerebbe tornare per fare l'esperienza della cena al buio.
1: Perfetto, sì. Ci farà piacere riceverti ancora, noi ringraziamo i nostri radioascoltatori e ti auguriamo una buona giornata, ma noi adesso il nostro discorso lo proseguiamo in privacy. A presto, ciao!
2: Grazie!
3: Benvenuti sulla spiaggia più bella d'Italia, nell'alba più bella d'Italia. Benvenuti, oggi è martedì 11 agosto 2026, oggi è Santa Chiara. Ecco, amici radioascoltatori. Quindi auguri a te, Chiara, che porti questo nome. Auguri a ognuno di voi di una buona settimana di Ferragosto. Simone Papini a tenervi compagnia, Disabili International, grazie Giuseppe per la linea. Mettiti comodo, in spiaggia, prendi il primo cornetto della giornata, io inizio, eh.

Ancora tanti auguri a te Chiara, buon martedì, rigorosamente in onda in diretta in Syndication, tempo zero everyday, i due bagnini. Oggi nel 1999 ricordiamo l'eclissi solare quasi totale in Italia. Oh, non me la ricordo, l'ultima, veramente l'ultima eclissi solare del millennio, l'eclissi che è totale quando appunto il sole oscura completamente la luna e il periodo totalità per la sua evasione. Nel 1934 apre la prigione di Alcatraz, tanti film, poi c'è proprio il film classico Alcatraz, fuga da Alcatraz, mamma mia. È una delle prigioni veramente più sicure, se volete, ed è in mezzo al nulla, ecco. Fuga da Alcatraz è un bel film, secondo me se non l'avete mai visto guardatelo, in quest'isola della Baia di San Francisco che per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno per molti, visto che c'erano molti condannati a morte, ecco, perché in Italia non c'è la condanna a morte, ma negli States sì. Maria Teresa Maili oggi nasce nel 1961, Giuseppe De Vittorio 1892, ma anche a livello sportivo 1968, Lorenzo Berdini, ora allenatore, 1968, Massimiliano Allegri, 1967, a livello sportivo Lavazzalli nella storia nel 2008. Siccome siamo nel periodo estivo, oggi è l'11 di agosto, magari molti di voi avranno la possibilità di riposarsi, c'è la versione scritta dei libri, non soltanto quella di cui vi parlo spesso, quell'audio, almeno per quanto mi riguarda, anche se poi non è vero, perché molti vedenti, cioè al di là di tutto, vi concentrate anche molto nell'ascolto, perché non è detto che devi per forza leggere il libro in carta o in Kindle, ci sono quelli che amano sicuramente il sapore della carta, il rumore della carta, l'odore della carta stessa, però c'è anche quello che dice, vabbè, che me frega a me, va bene anche l'audio, ecco. Comunque sia, tutto questo preambolo per presentarvi oggi il fiume. Allora, questa settimana vi presentiamo proprio il suo romanzo della scrittrice inglese Romer Gaydon. Questo libro è del 1958. Il fiume è la sua famiglia. Vivono in una casa coloniale in India. Questo è un po' quello che c'è da sapere come case history per questo libro. È interessante, sicuramente lo troverò nella mia kermesse audio, nella mia libreria audio. Momma segno, e voi ve lo segnate? Il libro di questa settimana è Il fiume.

Amici drogati di pallone, tranquilli, tra una decina di giorni riprende il vostro amato campionato. Siamo stati a digiuno della nostra nazionale, ma abbiamo vissuto il mondiale. Ma che cosa succede nel lasso di tempo? Lasciate stare i mondiali, lasciate stare gli europei, lasciate stare le Nations League. Ma che cosa succede, secondo questo studio di Focus, quando il tifoso è a digiuno dal suo sport preferito, cioè dal calcio? Non ha una depressione clinica, ma la psicologia spiega che il calcio, per chi lo vive con grande passione, soddisfa diversi bisogni emotivi e sociali. Allora, c'è da dire che seguire la partita ogni settimana crea una routine rassicurante. È vero che qui si, praticamente, ve lo ricordate, si gioca praticamente dal venerdì al lunedì senza sosta, senza considerare l'Europa League, Champions League, Nations League e quant'altro, però generalmente si gioca una volta a settimana, cioè teoricamente vai a seguire la tua squadra del cuore o al limite quella internazionale del cuore, lo fai una volta a settimana. E poi c'è anche identità, perché molti tifosi si identificano profondamente con la propria squadra, sentendo la parte di sé, anche a livello emotivo, vittorie, sconfitte, attive nel cervello dei meccanismi di ricomparsa e di stress, con il coinvolgimento di ormoni, come ad esempio il testosterone e il cortisolo. Ma c'è anche l'appartenenza, ora di questo parliamone, perché secondo l'articolo di Focus c'è l'appartenenza a livello di stadio, di bar, amici, social media e anche al senso di comunità. Diciamo che questo sì, forse un po' negli anni 90, perché adesso con le varie piattaforme streaming digitali, satellitari, la partita la vedi come vuoi e quando vuoi e soprattutto dove ti pare, magari anche sdraiato sul letto. Però se sei un tifoso, quello vero, sicuramente ti ci vuole il divano, la birra, ve lo ricordate il grande Fantozzi, ecco, rutto libero se è possibile. E quindi sì, sicuramente sì, ma il tifoso, quello vero, quello, posso dire, accanito, beh, sicuramente potresti avere non soltanto l'abbonamento satellitare, digitale, streaming, ma anche quello della tua squadra e quindi anche l'abbonamento per andare allo stadio. Quindi sicuramente a livello sociale sì. Social media perché ce lo sfottò e poi magari ci si incazza perché che fine hanno fatto gli juventini? Che fine hanno fatto gli interisti? Io sono molto vicino alla provincia di Terni, ovviamente dove vivo, perché la Ternana è fallita, le fere non ci sono più. Dovranno ripartire, è vero che erano in serie C, se non vado errato, però devono ripartire veramente dalla serie più bassa. Ecco. Però quando il campionato si ferma, che succede? Possono cambiare varie situazioni a livello comportamentale. Possono comparire noia, nostalgia, desiderio di tornare a vivere quelle emozioni. Per la maggior parte dei tifosi è una reazione normale e temporanea, che si attenua con altri interessi o l'arrivo ovviamente della nuova stagione. Però ci penso ovviamente alla televisione, eh sì, perché c'è sempre calciomercato, poi a livello televisivo al termine di ogni telegiornale c'è sempre lo spazio del calcio e c'è, che ne so, la notizia di quella squadra lì per un periodo di tempo, non so quale perché non me lo ricordo, perché io di calcio sono ignorante come le zappe, ma con il periodo calcistico che si avvicina, il calciatore della quella determinata squadra per miliardi di euro passato da una, che ne so, da una stagione all'altra, da una maglia all'altra, e ci sono gli allenatori, quindi comunque se ne parla, ma certamente per il tifoso l'appuntamento settimanale manca. Dai che sta per tornare, che il 22 di agosto ci siamo, su.

dallo sport, dal calcio alla possibile depressione. C'è Filippo che scrive: a me sinceramente non me ne frega nulla, anche se sono malato da Roma. Vabbè, poi c'è la Lupa, c'è qualcuno che è della Lazio. Simone, assolutamente sì, mi ci ritrovo in questo, io sono sempre in curva. Ciao Maurizio. C'è chi invece guarda il calcio in maniera del tutto sopraffine. Che cosa significa, Federico? Non lo so. E poi ciao, sono Patrizio, io guardo la TV, guardo le partite sul letto insieme a mia moglie. Sì, guardi le partite, guarda, sicuramente sì. E poi, no, ma è bella questa cosa, però, guardare le partite con la moglie, certo, sotto le coperte. Amici miei, però, cambiamo argomento, perché ci sono intere province che ricche di storia e aree naturali dove, dati della mano, il turismo di massa non arriva quasi mai. Secondo i dati ufficiali dell'Istat, visto che appunto siamo in questa settimana del Ferragosto, l'analisi del turismo del Sole 24 Ore e le province in fondo alle classifiche per presenze turistiche sono spesso dei veri e propri tesori nascosti. Ma peccato. Allora, dove si può ancora vivere un'esperienza storica, ma in Italia, senza però avere troppi, tra virgolette, rompini? Ecco. Allora, sapete che c'è Tempo Zero Selecta, la classifica generalmente si parte dal fondo e si va alla posizione numero uno. Qua invece facciamo l'esatto contrario. Qual è la provincia, la regione, in questo caso la provincia, la meno popolare, la meno visitata dai turisti? Ragazzi, è Benevento in Campania. Fagliano, dico il fanalino di coda per presenze di turistiche. Benevento in realtà è una città d'arte straordinaria, antica, che racconta veramente la storia, roccaforte sannita, poi romana e infine capitale di un'influenza ducale da non perdere. Però i monumenti del teatro romano costruito sotto i grandi, l'arco di Traiano e la chiesa di Santa Sofia, un patrimonio dell'UNESCO tra l'altro. E a Benevento, ciao amici di Benevento, ma dai che andiamo a Benevento, vai forza. Alla seconda posizione invece c'è Rieti nel Lazio, considerata straordinaria, un centro Italia, veramente la provincia di Rieti è circondata da una natura incontaminata e da una profonda atmosfera spirituale da non perdere. Il suggestivo centro storico che si affaccia sul fiume Valino a Rieti, sotterranea, e la Valle Santa con i santuari francescani, come ad esempio Greggio, dove San Francesco realizzò il primo presepe della storia. Rieti alla posizione numero 2, sottovalutata, molto sottovalutata. Non va bene, vero che, per carità, i grandi classiconi, amici turisti, vabbè, però dai, siamo in estate, facciamo un salto anche in queste delizie d'Italia, perché spesso magari andiamo all'estero, magari andiamo in luoghi che dicevo, devo fare il biglietto, devo fare centinaia e centinaia di chilometri, magari se sei al nord sì, però dai, andiamo. Al secondo posto c'è Enna in Sicilia, conosciuta come il Belvedere della Sicilia per la sua altitudine. Pensate che sfiora i 1000 metri. Enna è l'unica provincia siciliana a non avere sbocchi sul mare, il che purtroppo la tiene fuori dalle rotte balneari più popolate. Però è da non perdere, perché con il suo maestoso castello di Lombardia, che domina tutta la valle fino all'Etna, è il vicino sito archeologico con la splendida villa romana del Casale in piazza Armenia. Poi ragazzi, alla posizione numero 4 c'è Isernia in Molise. Molise, ho avuto modo di visitarlo, beh ragazzi miei, bello. Cioè, Molise è una chicca, ve lo dico. Amiche delle onde, della syndication del Molise, sì, tra poco parliamo proprio di voi, e peccato che siete alla posizione

Siamo nel piano dell'estate, abbiamo scoperto che Benevento, piuttosto che Rieti, e poi la Sicilia, sono quei posti meno visitati dai turisti, quando in realtà stiamo scoprendo che hanno delle meraviglie stupende. Siamo scesi fino in Sicilia e ora risaliamo, amici radioascoltatori. Eh sì, dopo Etna e quindi le sue bellezze, c'è Isernia nel Molise, soffre spesso di una ingiusta invisibilità mediatica, e Isernia ne è l'esempio. La provincia vanta una storia antichissima, secondo l'articolo, che risale addirittura al Paleolitico, da non perdere. Il sito archeologico di Isernia, La Pineta, uno dei più importanti a livello europeo per lo studio della preistoria, la Fontana Fraterna e lo spettacolare borgo di Scapoli, famoso quindi in tutto il mondo per la produzione artigianale delle zampogne. Amici del Molise, spero di tornare presto perché è veramente una terra meravigliosa. Un fazzoletto di terra. Ciao Simone, sono Federica, grazie, ne avevamo bisogno di un po' di pubblicità. Ma guarda, al di là della pubblicità, ci sono dei luoghi che nell'Italia non vengono sponsorizzati molto. Io credo, lo vediamo nelle serie televisive, nei film, negli States, questi praticamente si fanno una pubblicità di qualunque con le serie televisive. Wisteria Lane, ve lo ricordate? Casalinghe disperate nel 2007, ma chi lo conosceva Wisteria Lane? Tanto per dire, no? Ma queste ce ne sono tante altre, tanti chiamiamoli borghi, tanti scorci, ad esempio il Vajont, ma anche dove girarono una delle serie televisive, alcune di queste, come Scandal. Ma non ce ne sono, perché effettivamente noi non abbiamo questa valorizzazione come fanno negli States. Impariamo dagli altri. Andiamo ad Avellino, in Campania. L'Irpinia è una terra di mezzo fatta di montagne selvagge, ma anche fitti boschi, castelli medievali e valli veramente fluviali che affatica a competere con le vicine affollatissime coste, quella amalfitana. Però da non perdere sicuramente i borghi storici arrampicati sulle rocce, il santuario del Montevergine. È un patrimonio veramente immenso, dell'eccellenza, che vanta vini DOC, ad esempio, famosi in tutto il mondo, come il Tarusai, il Fiano di Avellino e il Grego di Dufo. Il paradosso del turismo italiano, quindi, sceglie queste mete non è solo un modo per evitare il caos, sicuramente, ma significa riscoprire un'Italia silenziosa, se volete, dove il cibo è sicuramente ancora autentico, i prezzi sono onesti e l'accoglienza delle persone è ancora spontanea, secondo l'articolo. Vale per tutti, perché ora non vorrei che passasse A, però no, Simone Papini nel suo format ha detto no. A parte il fatto che c'è scritto qua testé nell'articolo di Focus che ora andiamo a condividere, però siamo tutti ospitali, ci mancherebbe altro. Però queste province d'Italia, queste regioni, queste parti delle regioni, delle province d'Italia sono quelle un po' nascoste. E se in qualche modo con i format di Tempo Zero, quindi con l'articolo anche di cui abbiamo parlato, smuoviamolo un po' questo turismo anche in queste zone, perché magari possono risultare per i più sconosciuti e in realtà sono delle perle preziose. C'è Franco che scrive: Simone, smetti di dire così che io ci vado tutti gli anni in Molise. Se facciamo così cambio posto, perché poi è vero, ci sono quelli che vanno magari in vacanza per stare in totale relax e vogliono rotture di scatole, ho capito, dai, però fai venire qualcun altro, Franco. C'è Emma, ciao Simone, posti veramente stupendi quelli che hai citato, ne conosco alcuni, è vero, c'è poco turismo ma c'è tanta pace, eh già.

Buona settimana ancora di Ferragosto con i nostri format, ovviamente Tempo Zero, il gallo di Simone, formato estivo. Giuseppe, adesso ci vado io a fare colazione, almeno faccio la prima di una lunga serie, va bene? Ci sentiamo giovedì, grazie a tutti ragazzi.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 8 agosto 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana, ma quest'oggi vi faremo ascoltare anche alcuni brani che vi abbiamo fatto ascoltare in questi mesi, perché in questo periodo anche gli artisti hanno bisogno di riposo per poi regalarci nuove emozioni. Ma noi vi regaleremo sia canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare durante le varie puntate, ma anche canzoni che sono uscite in questo periodo. Dovete solo rimanere all'ascolto, emozionarvi e lasciarvi trasportare dalla magia dei vari brani, di tutto quello che vi regalerà. Saluto Antonello, saluto tutti coloro che esprimono le loro preferenze e naturalmente scelgono anche il disco promo al 333-9648-645, ma anche Danto Radio sceglie il disco promo. Per ascoltarci lo potete fare attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione attraverso Tuni Radio, o ancora meglio, se avete Alexa in casa potete chiedergli avvia Danto Radio. Visitate le nostre pagine social, Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Oppure visitate il nostro sito dantoradio.it, le modalità per seguirci, per ascoltarci ci sono. Ma noi lasciamoci incantare dalla bellezza di tutto quello che vi regalerà quest'oggi promo e iniziamo subito con le preferenze del 1 agosto 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Livia, Mi sono persa, che lo propone anche come disco promo. Mid, Girasole. Voda Voda, Sulla Luna. Samar, Voglia di te. Al secondo posto invece mette Lello, Analfino, Puntami. Sant'Elmo, Che ridere. Mid, Poco a poco a poco. Invece le preferenze di Donatella sono le seguenti. Al primo posto mette Livia, Mi sono persa, che lo propone anche come disco promo. Samar, Voglia di te. Sant'Elmo, Che ridere. Andrea Belfiore, Io ripenso a lei. Voda Voda, Sulla Luna. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo, cari miei amici ascoltatori e ascoltatrici, Luca Farace con When the Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome, che poi lo potrete riascoltare la prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Il tema centrale che potete scoprire in questo brano è lo smarrimento, identità che si perde, ricerca di luce. Il brano racconta il momento in cui anche ciò che sembrava eterno, le stelle, perde il proprio nome. È una metafora potente. Quando i punti fissi del cielo si confondono, anche l'essere umano si sente perso. Ma proprio in quel buio nascosto c'è la volontà di ritrovare se stessi. L'importante è ritrovarsi dopo lo smarrimento. Sentire una meravigliosa stella che brilla nell'anima anche quando sembra dimenticarsi del nome che dice forza. Brillo per te, ti sei perso e io ti prendo per mano. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

dalle 5 in poi. Lo salutiamo caramente, salutando tutte le radio che si collegano, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. E naturalmente abbraccio anche tutti voi. E allora iniziamo subito con il primo artista di quest'oggi, Samuele Sartini, Vazzellando. Il tema principale che possiamo riscontrare in questo brano è libertà, movimento, estate. È un invito a lasciarsi andare, a vibrare come il ritmo e a vivere il momento, senza pensieri. Emozione, energia, leggerezza, festa. E allora facciamo festa con questo

Vediamo cosa ci vuole dire Face invece. Lui ci dice: vengo dal futuro. Il tema principale di questo brano è identità, visione e autoaffermazione. Racconta la sensazione di essere avanti, fuori dal tempo, come una mentalità che guarda oltre. Emozione, potenza, modernità, sicurezza. E allora, proviamo a immaginare il futuro.

i più miei più sinceri, profondi complimenti a Rob Fecci. Il brano si intitola Cammino. Il Cammino è un brano autobiografico. Miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, non è semplice parlare di sé. E questo artista ha avuto la forza, il coraggio di mettere a nudo la propria persona. Racconta di un periodo particolare che stava affrontando nella sua vita, un periodo poco felice, dove giorni per giorni, passo dopo passo, ha lasciato alle spalle con tanta forza e determinazione. Quindi io Danto Radio gli facciamo i più sentiti complimenti, perché voltare pagina e avere coraggio di affrontare la propria vita è veramente una cosa meravigliosa. Quindi complimenti anche per questo brano veramente profondo. Quindi ascoltatelo e fateci sapere cosa ne pensate al 333 9648 645.

Fabiola, due come noi. Il tema principale che potete riscontrare in questo brano è l'amore, complicità e unione. Questo brano celebra una coppia che resiste, che si distingue, che vive un legame unico. L'emozione, dolcezza, intimità, forza del noi. Buon ascolto.

Vediamo invece ora cosa ci vuole regalare l'artista Peter Wolf. Mille miglia. Qui il tema è viaggio, distanza, resistenza. In questo brano il percorso lungo, come metafora della vita, dell'amore, chilometri che diventano crescita, emozione, libertà, orizzonte, strada aperta.

0: dove il ritmo incontra il divertimento.
1: Vediamo adesso cosa vuole dire 29. Il brano si intitola Sole, mare e amore. Il tema principale è estate, romanticismo, leggerezza, e quindi scopriamo insieme il significato, l'amore vissuto nella sua forma più semplice, luminosa, tra sole e mare. Emozione, felicità, vibrazione estiva.

L'artista Virginia ci vuole regalare brivido. Vediamo quale brivido ci regala. Il tema principale che potremo scoprire in questo brano è la rinascita, coraggio, vulnerabilità. In questo brano, il brano vuole trasmettere, ritrovare il coraggio di vivere, perennemente accogliere le emozioni, trasformare la paura in forza. Esatto. Emozioni, liberazioni, intensità, verità, che non deve mai mancare.

0: Roberto Galanto ci dice: cosa siamo noi? E scopriamolo. Il tema centrale di questo brano è l'identità di coppia. Domande, verità emotiva. Un brano che cerca di definire un rapporto complesso, fatto di dubbi, verità, emozione, vulnerabilità, introspezione.
1: Cosa siamo noi? In questo scorrere di vita naturale, in questi gesti che riempiono le case, in quei tramonti che silenziano le strade.

E ora arriva Daria Huber con Linea Daria. Scopriamo che cosa ci vuole dire questo brano. Il tema distanza, fisica, vita a distanza, è emotiva. L'amore a distanza è ciò che resta quando chilometri diventano una prova. L'emozione, nostalgia, desiderio, sospensione.

0: tennis incontro.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
3: Nalizza, colore in me, il tema Identità Libertà di Genere Orgoglio. Un viaggio dentro le proprie sfumature, un inno alla libertà di essere, di amare. Emozione, fierezza, luce e interiore. Inclusione,

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, l'emozione con Promo sta quasi per terminare. Spero di avervi emozionato con tanti bellissimi brani. Quest'oggi vi abbiamo fatto ascoltare brani che sono usciti in questa settimana, ma anche brani che sono andati qui su Danto Radio nelle varie puntate di Promo, perché dovete sapere che anche i nostri cari artisti hanno bisogno di riposare in questo periodo e quindi naturalmente le uscite sono poche, ma noi cerchiamo di regalarvi lo stesso emozioni, perché Danto Radio è sempre con voi e cerchiamo sempre di farvi compagnia. Intanto saluto Antonello in regia, saluto tutti coloro che mi seguono, che mi ascoltano. E chi volesse esprimere le proprie preferenze lo può fare scrivendomi al 333-9648-645, oppure semplicemente scegliere il disco Promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio. Quest'oggi abbiamo scelto il disco Promo di Luca Farace con When Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome, che andrà in rotazione la prossima settimana da lunedì a venerdì alle 8:14 e alle ore 20. Noi, prima di salutarvi, vi ricordiamo che questa puntata di Promo la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena il martedì dalle 5 in poi, e ricordandovi che il suo programma viene trasmesso su Danto Radio anche dal lunedì al venerdì dalle 4:30 fino alle 7. Quindi se chi volesse seguirlo, salutiamo tutte le radio che si connettono e tutti i suoi radioascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente salutiamo anche tutti voi. Ma prima di salutarvi e dirvi ciao ciao, vi vogliamo parlare di Semolfi. Non volo via con il vento. Fai bene, fai bene, fai bene. Il tema principale: radici, appartenenza, autenticità. In questo brano si respira restare, quindi sentiamo la sensazione di restare, dove l'anima non scappa, sceglie le proprie origini come forza. Le emozioni, verità, stabilità, identità. E allora io vi dico buon ascolto, ciao e alla prossima!

Eccoci qua per questi ultimi 20 minuti insieme, dopo che siete stati con Daniela, siete stati con il nostro Simone che non ha più il ballo, non fa più il gallo, siete stati anche con i balli di Beppe registrati che vanno un po' ripassati, visto che parlano un po' sempre delle disabilità ed altro. E adesso invece andiamo a salutare il nostro amico che si chiama Peperoncino, al quale piace questo brano di Alberto Fortis, che è stato anche un nostro ospite. Il brano si intitola Nuda e senza seno. Alberto Fortis.

Era Nuda e Senza Seno, il brano di Alberto Fortis. Anche questo è stato un nostro amico, tra l'altro anche lui nell'ombra, che è stato intervistato da noi, e si intitola il brano La nave va. E quindi è Aleandro Malli, quando stiamo ancora insieme con voi, da lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7. Il numero di telefono per le vostre richieste durante il giorno e la notte è sempre 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490.

Arriva adesso un grande chitarrista che si chiama Alex Britti e poi fa caldo, abbiamo notte di mezza estate qui a Disabili International Radio. Allora per tutti voi, notte di mezza estate, Alex Britti.

E così con i miei brani che sono italiani e sono un po' del passato, andiamo oggi a chiudere questa trasmissione di Non è mai troppo presto. Vi ripeto, dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 ci saremo sempre, e quando non ci sono io vado a guardare, insomma, cosa fanno le radioline, come si sentono, se non si sentono, eccetera eccetera. E quindi anche stamattina poi prendo la parola proprio per i saluti alla fine, e allora prendo un treno ipotetico con Alice, i treni di Tosur, Alice qui a Disabili International Radio, e subito dopo vi lascio i miei saluti perché siamo già alla fine della trasmissione.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baese e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, e questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dagli anni 80 e 90 arrivano solo grandi successi qua nel Super Sound. Siamo pronti a partire con altri tre grandi successi che chissà cosa ci porteranno a ricordare. Beh, io posso ricordarvi che il 31 marzo del 1992 è stato un anno molto importante, una data importante per Bruce Springsteen, perché esce la canzone che si chiama Human Touch dall'album Human Touch, ma esce nello stesso giorno anche Lucky Town, un altro grandissimo disco. Ascolteremo Bruce con Human Touch. UB40 and Chrissy Hyde, canzone che è stata un grande successo di Sonny Bono e Cher, si ritorna al 1965. Qui li ascolteremo in una versione più bella, forse più ritmata, con I Got You Baby. E poi entreremo nel mondo della musica dance proprio, con Robin Jackson Maynard. Questa è la cantante che ha fatto questa canzone che è stata remixata in un sacco di versioni. Stiamo parlando di Robin S. e Show Me Love.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Nike, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

and I'm taking everything without you.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly.
4: Hola,

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle gesta del vecchio podio all'Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di Seife era in seconda. La fantastica Ultranate e i Male Angel firmavano la numero 1, girava i dischi Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aiden Martin, ne ha messi tre in console, David Guetta, French Montana e Ugel. Si parte, Shine, numero 15.

0: Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14.
1: Yo, baby.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Dalla 14 alla numero 13 con il duo olandese che fa ballare anche mulini a vento, gli Another. Ecco una hit che è stata sempre nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk to You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

con la exclusive dumb short. Ecco il ritmo così contagioso che anche il PC della radio balla da solo. Back to back, due senza pausa. Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliano Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Planiamo così in decima. Eccolo, il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Calandolo Chart, ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance, è quello che ripropone con la bravissima Melody Castellari, Zombie, dei Cranberries. Atmosfera, numero 9, Zombie.

Ho voglia di farvi emozionare cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, Number 8, Exclusive Dance Chart.

Eccellenti protagonisti nella prima parte della exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
1: Balza the box. Lombertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the box di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Elite.

6 arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al banger estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

Proposta number 5 è un incitamento all'indipendenza, alla libertà e al divertimento. Girano e cantano Peggy Go e Aira Star. E in quarta, beh, occhio al flamenco paranoia con Samurai J. Con lui non ci si annoia. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Segniamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hit come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei De Bausa mette la firma sul secondo posto della

In questa seconda parte la exclusive vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number

conferma, regina della chart, anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultra Nate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1. Esclusiva

0: E anche per oggi la nostra scalata a ritmo è davvero terminata. Vi aspetto alla prossima per una nuova grande puntata. Saluti da Max Martinelli, a presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Ciao belli! Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
0: Agosto, agosto, anche i più belli mettono ogni canzone al proprio posto. Ciao belli, io sono Max Martinelli, noi siamo pronti. Le 10 canzoni italiane più belle della

0: Settimana. Il mondo è quello della musica italiana.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: I più belli d'Italia estate.
0: Numero 10. Apriamo parlando di Lorenzo Giovanotti. Il suo Summer Party 2026, L'Arca di Lorè, abbraccerà di sicuro questa canzone che ha creato insieme ad Alfa. Buon vento, è la numero 10 dei più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le 10 più forti. Ed è proprio vero, nei nostri ricordi c'è sempre un'estate che non finisce mai. Cucù Marie e Di Napoleone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in ottava presentiamo una delle song regine dell'estate 2026, Serena Brancale e i The Colors. Eh sì, che ci regalano un bel brano travolgente e coinvolgente. Partenope, una produzione Merck & Cremont. Numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Vamos con la numero 7. È lui, Hirama, uno degli hitmaker più forti della scena musicale contemporanea, capace di spaziare tra generi diversi. Ecco Cabana, numero 7.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ma tra i più belli c'è stata la vostra preferita? Beh, per non avere dubbi, io adesso vi regalo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Sei.
5: Ai più belli d'Italia estate. È l'ora di agitare bene la Coca-Cola. Il super barman musicale è Tommaso Paradiso. Numero 6.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: E in quinta ai più belli c'è Francesco Gabbani. Un ritmo immediato, irresistibile, parole che pungono e osservano il presente, l'estate e Summer Funk.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 4, si parla di tradimenti. Cioffi e la sua Carmela danno voce a chi tradisce e a chi viene tradito. Cioffi, Carmela, numero 4, ai più belli d'Italia estate.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

I più belli estate 2026. Protagonista sul podio, registriamo in terza la splendida Gaia, bossa nostra. È un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa nostra, Gaia, numero 3, i più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Applausi, applausi per la numero 2. Lei è Madame, il suo album Disincanto è disco d'oro. E Mamma non mamma è un estratto che adesso vi invito a cantare in coro. Numero 2, i più belli, Madame. Facciamo

E in questa seconda puntata dei più belli del mese di agosto 2026 i protagonisti sono stati Jovanotti, Alfa, Angelina Mango, Marco Mengoni, Irama, Tommaso Paradiso, Francesco Gabbani, Cioffi, Gaia, Madame. Scopriamo insieme la numero uno. E tra i più belli, la più bella del momento è Sorry Scusa Lo Siento. Le cose fatte per bene non conoscono pentimento. Numero 1, Pinguini Tattici Nucleari.

Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare, condividere e vivere la musica, quella dei più belli d'Italia. A presto, da Max Martinelli.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Vabbè, ho capito. Vai, vai. Vai, vai, vai. Che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh?

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ed eccolo il secondo appuntamento di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. 15 tracce che stanno facendo ballare i pavimenti dei top club. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia dalla chart il trittico Molella Peloso Peralta con Joanna Showbelly.

Numero 3 c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Buona domenica di Safe, era in seconda. La fantastica Ultranate e Imala Angel firmavano la numero 1, girava i dischi, Ugel, Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Vamos, vamos, vamos, mi hermano Paolo, mia sorella Isabella. Subito nuova entrata, così potente da far spettinare anche i più calvi. Ispirazione, apro Groove House per la Hit Shine. Il frontman di Newcastle, Aiden Martin, ne ha messi tre in console, David Guetta, French Montana e Ugel. Si parte, Shine, numero 15.

Shine alla numero 15 era una delle novità in chart di questo nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Numero 14, una bella botta di Tuca Macarena, e ci vuole proprio, prodotto da Room 9 con tanto di vibrazioni urban pop latine. Baby K fa impazzire gatti e gattine. Miau miau miau, numero 14. Yo, baby.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Dalla 14 alla numero 13 con il duo olandese che fa ballare anche mulini a vento, gli Another. Ecco una hit che è stata sempre nelle prime posizioni delle chart. Purtroppo è super discesa per Talk to You, una produzione contemporanea e ben curata per una song tutta per te che sei super abbronzata. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

con la exclusive dumb short. Ecco il ritmo così contagioso che anche il PC della radio balla da solo. Back to back, due senza pausa. Numero 12 è Partenope, questo mix estivo di funky soul e dance pop. E in undicesima, occhio al DJ brasiliero Alok e Jennifer Lopez. Ci regalano la loro nuova song Everything's Fine. Due in sequenza, una vera potenza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Così in decima, eccolo, il disco riempipista, un disco d'artista, pezzo bollente, la number 10. Bob Sinclair e Kesha ci propongono un modern remake di una song anni 80 dei New Shoots. I Can Wait, numero 10.

Scalandolo Chart ci imbattiamo nella numero 9 con un volto molto nuoto sui social, le radio, nei club. Dino Brown, grande amante della old dance, eccolo che ripropone con la bravissima Melody Castellari Zombie dei Cranberries. Atmosfera numero 9, Zombie.

cantando, ballando, certo, con una numero 8 davvero di grosso spessore. Lui è il DJ producer italiano Adal. E sentite che bella versione ha creato con il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, Adal Remix, Number 8, Exclusive Dance Chart.

0: Eccellenti protagonisti nella prima parte della Exclusive con Baby K, David Guetta, Ian Adder, Merkin Cremont, Bob Sinclair, Kesha, Dino Brown. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!
1: Disco flashback.
0: Anno 1995, ma chi erano le Click? Non facevano proprio i fotografi, ma di sicuro immagazzinavano tanto successo con Tonight is Night. Disco

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.
1: Balza in the box. L'Umbertone Balzanelli questa settimana ci ricorda che con un deca in tasca, in quest'era davvero non ci basta. 883 con un deca, Balza in the box. Di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Elite.

2026 arriva Anna, che dal booster di qualche anno fa al banger estivo 2026 sembra abbia fatto passare davvero pochissimo tempo. Lei è cresciuta, si è fatta più del resto ci è sempre piaciuta. White Girl Wasted è la nuova di Anna, numero 6.

Number 5 è un incitamento all'indipendenza, alla libertà e al divertimento. Girano e cantano Peggy Go e Ayra Starr. E in quarta, beh, Occhio al Flamenco Paranoia con Samurai J. Con lui non ci si annoia. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Segniamo così alla coppia David Guetta e Bebe Rexha. Sì, la coppia non è nuova alle super hits come I Mama, Say My Name, One in a Million e I'm Good Blue. Nuova canzone, nuovo successone, Sad Girl. Number 3, Bebe Rexha, David Guetta.

che succede in seconda? Beh, la cassa picchiaforte è un pezzo che spalanca tutte le porte. La Scandi House instancabile dei boss dei De Bausa mette la firma sul secondo posto della Exclusive Dance Chart. Magna-

In questa seconda parte della Exclusive vi ho portato a San Francisco. Abbiamo ascoltato la nuova di Peggy Goo, Samurai J, Bibi Rexha, The Bowser. Scopriamo insieme la più forte della settimana, la numero 1. Number

Si conferma regina della chart anche questa settimana la traccia I Moving to the Sun di Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranate. D'estate bisogna spostarsi verso il sole, abbronziamoci con Moving to the Sun, numero 1. Esco

0: E anche per oggi la nostra scalata a ritmo è davvero terminata. Vi aspetto alla prossima per una nuova grande puntata. Saluti da Max Martinelli, a presto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Ciao belli! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati sul sole, sintonizzati proprio qui con Alessandro Fizzotti al microfono, in estatissima 2026. Benvenuti nel cuore pulsante del ritmo estivo, dove la musica non si ferma mai e l'energia è l'unica moneta accettata. Guardate fuori, il cielo è limpido, la temperatura è perfetta e noi siamo qui per regalarvi l'ora più fresca e dinamica della vostra giornata. In un momento in cui tutto sembra rallentare sotto il calore del sole, noi premiamo l'acceleratore per portarvi esattamente dove batte il cuore della festa. Abbiamo filtrato per voi i suoni più vibranti, le melodie più contagiose e quei bassi che ti obbligano a muoverti ovunque tu sia. Che tu sia in viaggio, verso una meta esotica o semplicemente rilassato sul divano di casa. Insomma, lascia che questa musica diventi il tuo passaporto per la felicità. I nostri microfoni sono aperti, la nostra voglia di stare insieme è infinita, così come i nostri ospiti ci aspettano per i collegamenti speciali. Tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, di mare, di sole, ma non solo, in compagnia di Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare e del wellness. E poi un libro, vi presenteremo L'ultimo nato dalla penna dell'architetta Francesca Bardi. Si parla di viaggi tra passato e futuro, chissà. E ancora non finisce qui, è statissima, perché avremo lo spazio insieme alla nostra nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, con Nutri la tua estate. Insomma, alzate il volume, fatevi sentire dal mondo intero. È statissima, è in onda.

0: Fighissima,
1: il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.

0: Nuovo appuntamento all'interno di Estatissima. Viviamo l'estate anche con il viaggiare. Oggi un viaggio slow, direi così, insieme al nostro Claudio Pina. Ben trovato.
1: Ciao ragazzi, oggi esatto slow, perché oggi propongo il piacere di rallentare. Di rallentare il viaggio, la vacanza, puntini, la vita.
0: È una vera e interessante proposta filosofica, Claudio.
1: Sì, buttala via. Allora, cosa intendo? Si va sulle Alpi col trenino verde, un treno che attraversa l'arco alpino tra Italia e Svizzera, dove il tempo cambia ritmo, panorami che scorrono lenti, libertà di fermarsi, il lusso sempre più raro di prendersi le proprie pause.
0: Quindi paesaggi, città e storie locali.
1: Assolutamente sì, esatto. Il percorso attraversa territori diversi, dove la dimensione alpina si intreccia con quella culturale, dai centri storici raccolti alle città affacciate sui laghi. Ogni tappa offre occasioni di scoperta, passeggiate urbane, scorci architettonici, esperienze legate alla tradizione locale senza dimenticare la gastronomia del territorio.
0: Nomi noti, immagino, Claudio.
1: Altro che nomi noti e meno noti, ma da conoscere. Un percorso che si svela tappa dopo tappa, lungo la linea, la possibilità, si moltiplicano le principali fermate da Domodossola a Briga, da Kandersteg a Spiezia, a Thun, fino a Berna, diventano punti di accesso a territori diversi, ciascuno con una propria identità. C'è chi sceglie di dedicarsi alla natura, con escursioni tra paesaggi, alpini e panorami iconici come il lago di Thun.
0: E cultura e shopping?
1: Assolutamente, altre soste invitano a scoprire il lato più culturale del percorso, passeggiare nei centri storici, incuriosare tra botteghe, negozi, lasciarsi prendere la città appunto come Thun o Berna, dove la dimensione raccolta si unisce a un patrimonio storico ricco e ben conservato.
0: Senti, mi pare che si possa salire e scendere poi lungo il percorso, no?
1: Questo è il bello, un viaggio consapevole in cui ogni tappa può essere vissuta secondo il proprio ritmo. Trenino verde delle Alpi offre la possibilità appunto di salire e scendere lungo il percorso, costruendo un itinerario personale tra natura e cultura e momenti di pausa. Insomma, un invito a riscoprire il piacere di muoversi senza fretta, lasciando spazio a ciò che accade lungo il tragitto che si sceglie e si preferisce.
0: E per saperne di più, Claudio?
1: E per saperne di più, direi, ecco, il sito ufficiale è bls.ch/trenino verde.
0: E allora, tutti a respirare, a fare una vacanza slow con il trenino verde, e grazie a Claudio Pina.
1: Grazie a voi.

0: Siete all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di libri. Oggi facciamo un salto in avanti nel tempo, o forse sarebbe meglio dire un salto dentro le pagine. Immaginate un 2038 in cui i libri sono considerati pericolosi, la tecnologia è diventata una gabbia invisibile che decide tutto per noi e la lettura è l'unico vero atto di ribellione rimasto. Siamo in compagnia di Francesca Bardi, architetto, artista, autrice di Ametista, edito da Lorenzo De Medici Press, un romanzo distopico che ci trascina in una lotta contro il tempo e il conformismo, tra biblioteche clandestine e viaggi incredibili tra passato e futuro. Francesca, benvenuta in Estatissima.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, Francesca, la tua protagonista si chiama Alessandra. Inizia la storia in una vita dorata, no? Accanto ad un marito potente, ma è una vita vuota. Poi nella biblioteca clandestina del Rebis rinasce come ametista e scopre di poter viaggiare fisicamente attraverso le immagini. Quanto c'è del tuo sguardo di architetto e artista in questo superpotere legato alla visione e alla bellezza, e cosa rappresenta per te questo risveglio?
1: Mio è sicuramente l'esperienza sulle immagini, il lavoro che ho sempre fatto sulle immagini, che viene da una formazione universitaria di architetto sicuramente, ma anche da un lavoro profondo sulle immagini, per cui mi è sembrato un bel modo per lavorare su questa storia, che è una sorta di avventura, se vogliamo, che passa dal futuro del 2038, futuro prossimo del 2038, agli anni 70 del secolo scorso, quindi un sessantennio di profondi cambiamenti che hanno trasformato la vita delle persone e più che altro la società. Una trasformazione che ha visto anche una pandemia, è una tecnologia che, per quanto sia una cosa bellissima, nulla da dire, quando diventa un po' invasiva, come io la sento, mi sembra troppo. Io la vivo in modo un po', mi sento un po' una cappa addosso di tecnologia che più che altro mi sembra tolga la natura.
0: Sì,
1: umana.
0: Sì, tu infatti dici che la tecnologia finisce spesso per toglierci il gusto di fare, no? Ecco, nel tuo 2038 esiste l'Uffizio della Pace Sociale, che vigila sul conformismo. Guardando al nostro 2026 invece, quali segnali vedi oggi che ti hanno un po' spinto a scrivere di un futuro così controllato e dipendente dai supporti digitali?
1: È proprio questa dipendenza dalla tecnologia, ma più che altro dall'atteggiamento delle persone che mi sembra utilizzino in modo molto leggero e anche giusto per certi versi tutta questa tecnologia senza farsi domande, quindi si lasciano guidare dall'esterno. Io non sono una che vuole fare complottismi di nessun tipo, però mi sembra che sia tutto diretto dall'esterno, è tutto predisposto e disposto in un certo modo, quindi l'utilizzo di certa tecnologia va in una direzione che non sempre è quella che vogliamo, e più che altro ci toglie il tempo di fare le cose, ci toglie il gusto di fare le cose e ci toglie anche lentamente la capacità di fare certe cose, e questo secondo me è un problema che bisogna tenere presente, insomma.
0: Nel tuo romanzo citi una frase interessante: la lettura e la rilettura sono il vero atto rivoluzionario, no? Ecco, in questa epoca dominata, come abbiamo detto, dai social network e dai contenuti che bruciano, no, in pochissimi secondi, come può un oggetto lento come il libro diventare un'arma letale contro un sistema oppressivo?
1: Perché l'oggetto lento come il libro è costruito per una macchina lenta come l'uomo, e se l'uomo si concentra veramente su quello che legge, cioè legge, rilegge, comprende più che altro, che è la capacità che stiamo perdendo nel caso della lettura, si concentra su quello che legge, beh, i libri portano un sapere che una consapevolezza, ecco, più che altro, che nella storia delle masse è un po' pericolosa. può diventare pericolosa, per cui qui si parla di una società distopica che per controllare le masse delle persone le rende tutte felici e con i loro dispositivi incredibili che riescono a far di tutto al posto loro, sono tutti felici e contenti e nessuno si rende più conto di niente, perché nel frattempo ha anche smesso di leggere quelle che sono le memorie importanti che ci sono state lasciate, delle esperienze che sono state del passato.
0: Assolutamente sì, insomma. Allora, vi consigliamo Ametista, edito da Lorenzo De Medici Press. Grazie a Francesca Bardi per avercelo presentato in Estatissima.
1: Grazie a tutti, buona estate.

0: Rientriamo in studio con Nutri la tua estate all'interno di Estatissima, grazie al nostro pubblico sempre più numeroso ad ascoltare questi appuntamenti davvero interessanti. Oggi parliamo tra l'altro di una delle cose che amiamo tutti noi fare e scoprirete tra poco che cos'è. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Insieme alla dottoressa Boscaro oggi parliamo dell'aperitivo intelligente.
1: L'aperitivo è la trappola glicemica dell'estate. Spritz, patatine, pizzette, focacce sono un concentrato di zuccheri e carboidrati raffinati. Consumare questi alimenti a stomaco vuoto provoca un'impennata dell'insulina, l'ormone che ordina al corpo di immagazzinare grassi e che, poco dopo, ci fa sentire una fame incontrollabile per la cena. Esiste però una strategia intelligente per godersi il buffet senza danni, l'ordine di consumo. Iniziare con qualche mandorlo, delle verdure in pinsimonio prima di toccare i carboidrati crea un cuscinetto di grassi e fibre nello stomaco. Questo rallenta l'ingresso degli zuccheri nel sangue, mantenendo la glicemia stabile e permettendoci di arrivare a cena lucidi e sazi, evitando quell'effetto di spostatezza e gonfiore tipico del post aperitivo, troppo ricchi di farine bianche.
0: Qual è, Chiara, il drink meno dannoso da ordinare e qual è la sequenza esatta per gli stuzzichini da seguire, insomma, per non rompere il metabolismo prima della cena?
1: La regola d'oro è: le proteine e i grassi buoni vanno sempre per primi. Se vedete dei cubetti di parmigiano, delle olive, meglio ancora del pesce crudo, del prosciutto, iniziate da lì. Solo dopo aver mangiato questi freni potete concedervi un pezzetto di focaccia o una pizzetta. Per quanto riguarda il bere, il nemico giurato non è solo l'alcol, ma lo zucchero dei cocktail analcolici. Gli spritz e i cocktail fruttati sono bombe di zucchero. La scelta più intelligente? Un calice di vino bianco secco o una bollicina, oppure una bevanda zero o una spremuta o un estratto. L'alcol a stomaco vuoto come benzina sul fuoco, vi fa perdere il controllo di quello che mangiate e vi disidrata. Se invece alternate ogni sorso di drink a un sorso d'acqua e mangiate prima le proteine, noterete una differenza enorme. Non avrete quella fame chimica che vi spinge a mangiare un piatto di pasta enorme alle 10 di sera e vi sveglierete il giorno dopo senza quel senso di pesantezza alla testa e agli occhi, tipico degli eccessi di zucchero.
0: Grazie alla nostra Chiara che ritorna con noi la settimana prossima, sempre qui, in Estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, buon'estate.

E anche la puntata di questo agosto, il nostro viaggio, insomma, di estatissima, volge al termine tra note e parole. Sapevate che ogni stella ha una storia antica che aspetta di essere letta? Guardare il cielo ci ricorda quanto sia vasto e meraviglioso il nostro mondo. E allora, mi raccomando, pensiamoci sempre a quanto l'universo è qualcosa di straordinario e noi che lo popoliamo dobbiamo averne rispetto, prima di tutto del nostro pianeta e poi dell'universo tutto, devo dire. Andate sul sito estatissima.it per riascoltare le interviste andate in onda oggi. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata con le nostre altre trasmissioni e vi rimandiamo, chiaramente puntuali più che mai, all'appuntamento invece con la nostra trasmissione sempre qui sulla stessa radio e alla stessa ora. Un abbraccio. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

un girone, a carta girone, solo giri di parole, piri di girole. Siamo i nuovi prodigeri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea. Solo glossolalie, una canzone d'un tema. Se non c'hai capito niente, non è mica un

rallenta, la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Cuore rallenta, la testa cammina

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti.

rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna. Allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentrovati amici, sono Giulio Berghella e apriamo insieme questa nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle novità discografiche degli artisti emergenti e delle storie che rendono ogni canzone unica. Anche oggi il viaggio sarà ricco di incontri, ascolteremo artisti provenienti da esperienze diverse, attraverseremo generi musicali e sonorità capaci di sorprendere e coinvolgere. Tanta musica perché ogni brano è un tassello di un percorso artistico che merita di essere raccontato. Se siete all'ascolto da casa, dall'ufficio, in auto o magari in viaggio, grazie per aver scelto di trascorrere questo tempo insieme a noi. Lasciatevi guidare dalla musica e dalle parole dei nostri ospiti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché ogni artista ha una storia da raccontare e ogni canzone può trasformarsi in un'emozione da vivere insieme. Il nostro viaggio comincia ora!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha fatto della sincerità emotiva il tratto distintivo della propria musica. La nostra prima ospite è Alice Allison, cantautrice, performer e vocal coach milanese, che torna con Narciso Depresso, un brano intenso, coraggioso, che affronta il delicato confine tra dolore, consapevolezza e rinascita. Una canzone che non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie di attraversare fino in fondo le ferite lasciate da una relazione, trasformandole in un percorso di crescita personale. Un racconto sincero, capace di ricordarci che anche le esperienze più difficili possono diventare parte della nostra forza. E noi siamo felici di avere qui con noi a Suoni all'Alba Alice Allison. Ciao Alice e benvenuta. Il tuo ultimo singolo si intitola Narciso Depresso, un titolo che incuriosisce fin dal primo ascolto. Ecco Alice, come nasce questa canzone, che cosa rappresenta per te questo brano?
1: Sì, ciao Giulio, innanzitutto grazie mille per avermi invitato alla tua trasmissione e che dirti. Allora, nasce dal fatto che Narciso Depresso è uno dei pezzi portanti del mio album che uscirà nel 2027 e fa parte, quindi tutto, c'è tutta, diciamo, dietro una spiegazione anche coerente con quello che è il mio brano precedente che si chiama Je ne me vois plus, che parla proprio della morte dell'ego, quindi della fine di della morte di una versione di me che muore totalmente e si in qualche modo rinasce, si trasmuta in una versione di me che oramai ad oggi guarda tutto da un livello di coscienza un po' più alto a fronte di esperienze appunto con questo narciso depresso che mi ha ispirato proprio perché a volte queste persone siamo un po' costrette a incontrarle nella nostra vita per evolverci, no? Siamo su questo pianeta scuola proprio per fare un'evoluzione affinché la nostra anima faccia più esperienze possibili e si evolva. Per cui probabilmente io sono dovuta incappare in questo narciso depresso che ad oggi paradossalmente ti dico io lo ringrazio perché senza narciso depresso non sarei sicuramente quella che ha scritto quella canzone.
0: Ecco, quindi un brano in cui racconti una relazione che ha lasciato delle ferite profonde, ma comunque non ne cancelli il valore, no?
1: E no.
0: È stato difficile poi alla fine trasformare questa esperienza così intensa in musica.
1: Allora sì, ti dico la verità, non credo che ti prendo in giro, diciamo che non è stato semplice perché ovviamente le trasformazioni e tutto ciò che è il cambiamento prima di essere tale ovviamente passa da una fase di sofferenza secondo me estrema perché proprio muore una versione di te, quindi a tutti gli effetti quando parlo di morte e rinascita c'è veramente una scissione tra quella che è la vecchia versione di me e quella nuova, quindi una muore, l'altra rinasce, per cui poi metterlo in musica diciamo che sicuramente non è stato facile all'inizio perché ho detto ma sicuramente poi lui penserà vedi comunque mi dà ancora importanza, parla ancora di me, ma in realtà io ad oggi lo ringrazio perché come dicevo prima perché veramente senza di questa esperienza in realtà lui per me è stato un grandissimo maestro, un grandissimo insegnante di vita che senza di lui probabilmente io non avrei raggiunto questo livello di coscienza e queste nuove consapevolezze che mi accompagnano in questa nuova fase della mia vita anche a livello artistico, quindi tanto, tanto grazie al Narciso Depresso.
0: C'è una frase molto forte nel messaggio della canzone: potendo tornare indietro rivivresti tutto. È una conquista, sì. È una conquista del percorso di guarigione questo, no?
1: Esattamente, bravissimo, hai proprio toccato, hai preso totalmente il punto, nel senso che tornando indietro certo che rifarei tutto, proprio perché come dicevo prima senza questa esperienza io non potrei dire di essere quella che sono ad oggi, per cui veramente tanta gratitudine e anche tanta gratitudine a me stessa che è riuscita in qualche modo poi ad avere il coraggio di aprirsi ed esporsi

0: in questa maniera comunque così viscerale, così, così nu- essendo proprio così nuda davanti a, a tutte le persone che comunque mi ascoltano, ma semplicemente lo faccio perché spero che arrivi ai cuori di chi mi ascolta e magari ci sarà qualcuno che ci si rivede in tutto questo. Ed è bello sapere che le esperienze che viviamo in realtà non sono mai fine a se stesse, ma sono esperienze che servono alla nostra evoluzione umana su questa terra.
1: Ecco, oltre al tuo percorso artistico, insomma c'è tanto, no? Hai attraversato esperienze molto diverse, i live show, il teatro, passando per Sanremo Lab, le selezioni di importanti talent televisivi. Quale di queste esperienze senti abbia contribuito maggiormente a quella che è la tua crescita artistica?
0: Ma allora, diciamo che sicuramente l'esperienza di Amici mi ha insegnato molto, nel senso che comunque vabbè, non è stata un'esperienza lunghissima, però ti dico comunque vivere, ero piccola perché avevo 22 anni, quindi vivere diciamo con molta intensità quei momenti di giudizio, quei momenti di proprio veramente di speranza, di capire un attimino, cioè anche con ragazzi comunque sconosciuti, mi ha fatto proprio capire che io volevo fare quello nella vita, e poi effettivamente è stato così. Ripeto, non è stato facile per niente, perché purtroppo insomma la vita poi, quando veramente vuoi fare una cosa, ti manda delle prove. Finché tu non superi queste prove, non ti aiuta a edificare quello che poi effettivamente magari vuoi realizzare nella vita, almeno questa è la mia esperienza. E quindi poi diciamo che Amici appunto è stata forte proprio perché io dovevo capire se veramente volevo fare questo,
1: certo,
0: nella vita. E
1: certo,
0: grazie a quell'esperienza devo dirti che alla fine ho lottato contro tutto e tutti affinché poi io facessi davvero questo.
1: È stato un test importante.
0: Esattamente, sì.
1: La tua musica sembra raccontare sempre un cammino verso la consapevolezza. Questa è una scelta artistica oppure nasce proprio spontaneamente da quelle che sono le tue esperienze personali, ma oserei dire le tue esigenze artistiche?
0: Esattamente, cioè queste sono le mie esigenze, ma le mie esigenze dettate da diciamo una coscienza collettiva un po' più grande, per un disegno più grande, più alto, no? Quindi è come se in questo momento io fossi uno strumento che mette a disposizione a chiunque, a qualsivoglia persona che ha voglia ovviamente di ascoltare, di immergersi un po' nelle vibes della mia voce e di quello che dico, per capire anche se ci si ritrova e se la cosa può suonare, perché poi tutto sta, siamo, io credo molto nelle frequenze, no? Cioè secondo me non è un caso che in tutto questo, facendo comunque di professione la cantante, diciamo che per me anche a livello lavorativo le frequenze sono importantissime, una nota è una frequenza, no?
1: Certo.
0: Quindi di conseguenza parliamo proprio di suono. Ecco, a un certo punto ci succede proprio che può succedere che ci si disallinei con determinate persone o proprio frequenze, cioè si cambiano frequenze perché si vibra diversamente. E quindi io credo proprio di aver passato, cioè, anche rispetto a quello che ho che sono i miei brani passati, c'è cioè una Alice molto più bimba, molto più inconsapevole, che comunque già cerca di tirare fuori perché sta vivendo delle cose, ma poi a un certo punto succede io faccio un viaggio in India l'anno scorso nel marzo aprile del 2025, che mi cambia la vita.
1: Certo.
0: E lì ho capito completamente che ho capito il mio posto nel mondo, forse ho capito lo scopo per il quale io sono su questo pianeta, e diciamo che quello che sto cercando di portare anche nel mio album è proprio queste testimonianze in qualche modo, Giulio.
1: Ecco, guardando avanti c'è questo singolo, ma c'è questo album, nel frattempo ci sono cose più immediate che stai facendo?
0: Sì, beh, adesso sì, assolutamente sì, sono in tour con i Liberi D, che è una compagnia di physical theater, sono acrobati, veramente, è un po' come se fosse il Cirque du Soleil, ma qui in Italia, sì, no, molto molto molto bravi tra l'altro, e stiamo per andare, insomma, stiamo per partire, abbiamo delle date in Sardegna in cui dobbiamo portare appunto questo show che stiamo adesso, giusto adesso, ultimando di preparare, di finire, e sotto questo caldo senza l'aria condizionata vorrei morire, però
1: è
0: vabbè,
1: il massimo.
0: Scusa voi che ti dico, esatto,
1: è il massimo. Totalmente. Ma insomma si fa anche questo,
0: si fa anche questo,
1: quando c'è
0: certo.
1: la passione, l'amore per quello che si fa, poi tutto il resto insomma
0: assolutamente.
1: Si può tranquillamente bypassare. Bene, io ringrazio Alice Ellison per essere stata qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie veramente tanto, in bocca al lupo per tutto, e a questo punto sicuramente ci risentiamo nell'uscita dell'album e sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata.
0: Grazie mille Giulio, grazie di cuore per questo spazio, grazie molte.
1: Ciao Alice, alla prossima.
0: Ciao, alla prossima, ciao.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac. E alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Super giù.

0: sembriamo amici.
1: Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8, Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6, Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5, Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3, Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2, Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama, Non Mama.

E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di tanti giovani talenti, accompagnato il cammino di artisti già affermati e soprattutto continuato a fare quello che il MEI fa da oltre 30 anni, dare spazio alla musica indipendente e a chi sceglie di esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao!

0: Il nostro ospite porta con sé l'energia dell'estate con un brano che invita a ballare, sorridere e vivere con leggerezza ogni momento, anche con un sorriso. Con noi Frank Commisso, cantautore e performer che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Bim Bum Bam, una canzone dal sapore internazionale dove ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance si fondono con un mix coinvolgente e immediato. Un singolo che racconta il mare, la voglia di stare insieme, le notti estive e quell'energia spontanea che nasce quando la musica diventa il linguaggio comune della festa. Ma dietro questo brano c'è anche un artista dalla carriera ricca di esperienze, capace di spaziare tra concerti, teatro, televisione e impegno sociale, mantenendo però sempre al centro il desiderio di emozionare la gente, di emozionare il pubblico. Diamo il benvenuto quindi a Frank Commisso, qui di nuovo a Suoni all'Alba. Ben ritrovato Frank, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Frank, allora bellissimo, bellissimo singolo, bellissima canzone, abbiamo detto il titolo Bim Bum Bam, un titolo che comunque trasmette subito energia, trasmette subito allegria. Come nasce questa canzone e come viene fuori anche questo titolo così particolare?
1: Beh, la canzone nasce con l'estate, con la voglia appunto di condividere momenti di gioia, momenti di leggerezza, quando appunto dopo tutto l'anno siamo sempre legati dalla routine, avere la possibilità poi di esprimersi con l'estate, diciamo che viene la voglia di ascoltare musica, di ballare, di divertirsi, di stare insieme, questo è.
0: Ecco, ci sono sonorità, come abbiamo detto, latine, flamenco, pop contemporaneo, qui si evince proprio la tua voglia di esplorare qualsiasi atmosfera musicale, no? Sperimentare ti piace?
1: Assolutamente sì, la curiosità è sempre stato il mio punto di riferimento e la voglia di appunto mettersi in gioco, di provare, di trovare delle nuove barriere da superare, no? Perché poi all'inizio magari hai sempre un po' di timore, ma muoviamoci in questo modo, però chissà come mai, invece bisogna lasciarsi trasportare dal suono, dall'energia, dalla voglia appunto di essere sempre, sempre nuovi e sempre diversi, ma mantenendo sempre una costante che è quella, la voglia di far divertire e far star bene le persone.
0: Infatti nel testo si scegli proprio di raccontare la leggerezza senza cadere però negli stereotipi. È difficile comunque scrivere una canzone che mantenga questa personalità autentica e soprattutto diventi una canzone estiva. Non è semplice, secondo me.
1: Ma guarda, la semplicità nasce dal riuscire ad essere se stessi senza essere influenzato da quello che può essere il giudizio, da quello che può essere magari la moda, quello che può essere magari il momento, perché comunque quando vivi un'emozione, se riesci a trasmettere almeno un pochino di quello che tu senti, allora a quel punto diventa facile. Mm-hmm. Certo che ti devi andare a trovare o arrampicarti sui vetri per poter dover per forza trasmettere o vivere una determinata cosa, allora diventa difficile. Invece certo, la facilità e la semplicità sta proprio nell'essere genuini. E io penso che il mio modo di esprimermi, sicuramente la genuinità e la voglia di tirar fuori se stessi c'è sempre.
0: Ecco. Continua la collaborazione con Marco Elba, Kaito, insomma è una squadra che funziona.
1: Ma sicuramente lavorando assieme si diventa sempre più coesi, sempre più si guarda sempre di più nella stessa direzione e quindi si riesce poi anche più facilmente ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, quindi veramente la squadra è una bella squadra, Adesso si sta rodando sempre di più, quindi ne vedremo delle belle.
0: Ecco, ne vedremo delle belle. Tu dal 2022 sei anche frontman degli Ottica, no? Una tribute band dedicata a Vasco Rossi. Com'è questa esperienza, soprattutto dal vivo, no? Che cosa ti porta questa esperienza?
1: Allora, è naturale che tutti i progetti che convergono e che sono paralleli a quello che può essere l'espressione musicale sono sempre dei progetti che portano ad avere una visione, no? Una visione diversa, una modalità diversa di esprimersi. Con gli Ottica è un percorso che funziona con appunto la modalità proprio live, e quello è il bello, no? È il bello, certo, proprio di ritrovarsi a unire le varie esperienze, le varie capacità e farle convergere poi in un'unica direzione, creando un effetto sperato, naturalmente piacevole, ecco,
0: certo.
1: Ecco, questo qua invece gli piace andare in moto.
0: Gli piace andare in moto, l'abbiamo capito, gli piace anche fare rumore. Mi piace ricordare invece, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la tua collaborazione con l'associazione Officine Buone, no? Portare la musica negli ospedali è una grande cosa che, oltre a offrire, sicuramente ti restituisce delle grandi emozioni.
1: Assolutamente, assolutamente, più quello che raccogliamo noi rispetto a quello che riusciamo a dare, perché anche riuscire a dare pochissimo riesce ad ottenere veramente dei risultati incredibili sulle persone, ma soprattutto dentro di te, perché è come guardarsi allo specchio, ritrovarsi poi naturalmente nei tuoi momenti, quelli più magari difficili, no? E sapere che anche magari un po' di musica può essere un aiuto, una soluzione, un qualcosa che ti dà, come appunto abbiamo detto prima, leggerezza, e ti dà la possibilità di vivere anche per quell'oretta e mezza un qualcosa che nella tua quotidianità non trovi, e riuscire a dare, a regalare, a far sentire le persone vive, veramente penso che sia la cosa più bella.
0: Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Invece, tornando al tuo aspetto teatrale e televisivo, no? Hai interpretato tantissimi personaggi: Maria Callas, Mina, Celentano, Bobby Solo. Ecco, questo trasformismo che cosa arricchisce nella tua arte? Credo che in qualche modo arricchisca anche poi le tue performance live come musicista.
1: È come quando ti metti in un mare, no? di emozioni e di cose, è normale che cerchi di cogliere il bello in ogni cosa, in ogni esperienza che tu vivi. Quindi quando entri nella parte di quell'artista, prendere le parti magari migliori, quelle più riconoscibili, quelle che lo identificano, e farle diventare un po' tue, no? E poi qualcosa ti rimane anche dentro. È come la carta assorbente, qualcosa
0: sì, rimane sempre.
1: E quindi è una cosa bella. Guarda, devo dire che nell'ultimo periodo queste esperienze variegate, come vedi, no? Hanno, sì, tante sfumature, tante sfaccettature, queste collaborazioni,

0: con gli artisti, con i musicisti, con per dire anche le copertine delle ultime delle ultime canzoni sono sempre un po' il cartellino da visita, il bigliettino da visita, no, della canzone. E infatti Simone Ornaghi è spettacolare anche lui, riesce sempre a cogliere in un fotogramma l'essenza del pezzo. E poi la musica, l'arrangiamento, cioè, sono tutte piccole parti belle, prese da persone eccezionali, e che riescono a dare quell'eccezionalità all'interno poi di tutto l'insieme del progetto e del lavoro.
1: Certo, adesso il pubblico è anche esigente, ed è quando c'è uno spettacolo completo dove c'è la musica, la performance, insomma il pubblico ama queste cose, no? Credo che tu te ne sia accorto.
0: Assolutamente sì, anche perché poi avendo vissuto momenti bui, no? Mi ricordo anche il periodo passato non troppo tempo fa.
1: Forse ce ne siamo dimenticati, ecco quello.
0: Sì, però bisogna ricordarsi che come quando andiamo agli ospedali c'è chi sta sempre
1: peggio.
0: Un po' peggio di noi, e che magari noi possiamo fare qualcosa anche per loro. E questa è secondo me la cosa più bella, perché se hai uno strumento utilizzarlo nella maniera giusta ti porta ad avere dei risultati eccezionali.
1: Certo.
0: E quindi perché non farlo, ecco.
1: Assolutamente sì. Insomma, già ci hai detto che ci saranno tante cose, ci saranno cose a breve scadenza, oppure lascerai passare questa afosa e caldissima estate?
0: Sicuramente l'estate passerà tra dei colpi ben precisi, bim bum bam, che è il movimento, io mi sono immaginato il movimento dei fianchi che fanno appunto girare e ruotare l'hula hoop, no?
1: Ecco.
0: Proprio questo bim bum bam che si muove a ritmo di musica, e così nasce il titolo, visto che me l'avevi chiesto prima.
1: Beh, è una bellissima immagine che ci fa molto piacere, ecco, immaginarla e vederla, sicuramente sì. E allora ve lo ricordo, il singolo di Franco Misso si intitola Bim Bum Bam, un brano che conferma la versatilità di un artista capace di passare con tanta naturalezza dalla musica al teatro, dalla televisione all'impegno civile, senza mai perdere il piacere di stare vicino alla gente, vicino al pubblico. Grazie Frank di essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi, ringrazio il pubblico, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la radio e tutte le persone che ci danno la possibilità di poterci esprimere e poter arrivare anche dove magari neanche ci immaginiamo, quindi
1: certo.
0: Davvero.
1: Grazie, grazie Frank, ancora. Buona estate, alla prossima, grazie.
0: Anche a voi, un'estate buona a tutti quanti.
1: Ciao Frank, ciao.
0: Ciao.

Sulle note di Bim Bum Bam di Frank Commisso si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare artisti che con sensibilità e personalità diverse ci hanno accompagnato in un viaggio ricco di emozioni, storie e musica. Abbiamo aperto la trasmissione con Alice Allison che, attraverso Narciso Depresso, ci ha raccontato il coraggio di guardare dentro se stessi, trasformando il dolore e la fragilità in un percorso di consapevolezza e rinascita. Successivamente abbiamo respirato tutta la vitalità dell'estate insieme a Frank Commisso, che con Bim Bum Bam ci ha regalato un concentrato di ritmo, energia e voglia di stare insieme, ricordandoci quanto la musica abbia il potere di unire le persone e creare momenti di condivisione. Due progetti differenti, due modi di raccontare la realtà, ma la stessa passione per la musica e la stessa voglia di arrivare al cuore del pubblico. Ed è proprio questa la missione di Suoni all'Alba: dare spazio agli artisti, raccontare i loro percorsi e offrire ai nostri ascoltatori l'opportunità di scoprire ogni settimana nuove canzoni, nuove emozioni e nuovi talenti. Un grazie sincero ai nostri ospiti e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana continuate a seguirci con affetto e con curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do al prossimo appuntamento di Suoni all'Alba e mi raccomando, cercate la musica che vi emoziona, quella che vi fa riflettere, sorridere e sognare, perché ogni canzone può lasciare un segno e diventare parte della colonna sonora della nostra vita. Suoni all'Alba, dove ogni nota racconta una storia e ogni artista trova la sua voce. Grazie per essere stati con noi. Buona musica e a risentirci molto molto presto.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: È martedì 11 agosto 2026, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena. La luna è calante e il proverbio del giorno, il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale, ricorda che nella vita gli avvicendamenti sono continui e alternativamente si ricoprono posizioni sociali differenti. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nella storia. Nell'anno 355 il generale Claudio Silvano si proclamava imperatore di Roma usurpando il regno di Costanzo II. Nel 1914 un telegramma del ministro Antonino di San Giuliano all'ambasciatore italiano a Londra anticipava la possibilità di ingresso in guerra dell'Italia con Inghilterra, Russia e Francia, nonostante il desiderio di neutralità nei confronti di Austria e Germania. Nel 1949, prima traversata a nuoto tra Capri e Napoli, un'impresa di 27 chilometri compiuta dal ravennate Giovanni Gambi. E nel 1953 moriva 61enne a Mantova il campione di automobilismo Tazio Nuvolari. Nel 1973, mentre nel West Bronx una festa in vista del ritorno a scuola teneva a battesimo la nascita del genere musicale hip hop, in Italia si istituiva un organo giudiziario specifico per il lavoro che, con tempi ridotti rispetto alla giustizia ordinaria, non vanificasse le tutele garantite ai lavoratori. Nel 1991, con la legge 266, l'Italia regolamentava il volontariato, riconoscendole il valore sociale e promuovendone lo sviluppo. Nel 2008, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquistava l'oro olimpico nel fioretto individuale ai Giochi di Pechino, dove nello stesso giorno Giulia Quintavalle diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro nel judo. E nel 2021 a Floridia, in provincia di Siracusa, si registrava la temperatura di 48,8 gradi, la più alta mai rilevata in Italia e in Europa. Sono nati l'11 agosto. Nel 1890 l'esploratore Renato Alessandrini. Nel 1892 il sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Nel 1941 l'economista vittima della mafia Ezio Tarantelli e nel 1949 il cantante e autore Eric Carmen. Nascevano oggi anche l'informatico cofondatore della Apple Steve Wozniak nel 1950, il calciatore e allenatore Massimiliano Allegri nel 1967, il suo collega Gianluca Pessotto nel 1970 e l'attrice Thea Falco, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per l'11 agosto 2026, però tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio. I titoli: Colombia, oltre 130 le vittime accertate del terremoto che ha colpito ieri il nord-ovest del paese, si scava sotto le macerie alla ricerca di superstiti. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci ha arrestato la vitola con l'accusa di essere il mandante. Italia subito a medaglia agli europei di atletica e nuoto, storica doppietta azzurra nel getto del peso.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. Dopo il Venezuela, l'America Latina ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati.
4: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa, Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti, situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Qui gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa per aver raggiunto il 100% della loro capacità. 4 le grandi strutture sanitarie che hanno dovuto essere evacuate, con i pazienti assistiti in tende allestite nei giardini. Più di 80 gli edifici crollati soltanto nelle 5 città capoluogo, ma resta da quantificare l'impatto del sisma nei centri minori. Della Espreglia, insediato da pochi giorni alla presidenza della Colombia con una cerimonia tenutasi eccezionalmente proprio a Cali, ha intanto dichiarato lo stato d'emergenza. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
3: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato, analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile.
5: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, a Lavitola alla GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima manipolata da Lavitola in virtù del rapporto personale tra i due. Movente da chiarire l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avverte il legale di Ranucci, De Vita. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese. Oggi le città bollino rosso, per le temperature sono 19, domani saliranno a 20. Allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Record di temperature in tutta Europa. I mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati, rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. Si è presentato ieri sera nella caserma dei carabinieri a Ugento, in provincia di Lecce, il 22enne che domenica avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi per prestare soccorso. Il ragazzo, identificato grazie alla segnalazione del titolare di una ditta di soccorso stradale intervenuta per recuperare la sua auto rimasta in panne, ha raccontato di non essersi fermato perché credeva di aver colpito un animale o una pietra. È ora indagato per omicidio stradale. L'Italia apre con una straordinaria doppietta nel getto del peso gli europei d'atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bissa l'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Weir. Sentiamo il campione europeo e il suo vice neopapà.
6: Penso sia una consacrazione e dimostrato, insomma, anche io di avere proprio la fiducia che ho perso magari l'anno scorso, comunque dopo Parigi, e forte, forte più che mai, insomma.
7: La medaglia significa un po' di più quando la strada è difficile. E voglio ringraziare la mia ragazza Francesca De Bono, perché una vita è difficile per fare un atleta e anche una papà.
3: Amarezza per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto sulla pedana del lungo. Zainab Dosso, settima nella finale dei 100 metri. Primo giorno di gare e primo podio anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti è argento nei 400 misti. Ed è tutto con le news di Giornale Radio.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Quest'estate
14: è un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
11: dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: esseri umani, non i rischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi un buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Ancora una volta bentornati a Classic Rock On Air, bentornati da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
0: Ragazzi, parliamo sempre di Classic Rock, del numero in edicola che c'ha i favolosi Deep Purple, ma anche come sempre tanti servizi interessanti, e negli stili di copertina c'è incredibile ma vero un nuovo disco dei Rolling Stones. Ragazzi, sono 70 anni, 60 anni, quasi 70 che i Rolling Stones hanno cominciato a rivoluzionare la musica con loro incredibile rock strepitoso, ancora continuano, e ancora Mick Jagger, Keith Richards, insomma i Rolling Stones che strabiliano ancora, un nuovo disco, e stavolta con una grande ospite. Quando si diceva amavo i Beatles e i Rolling Stones, e beh, loro non sono mai stati nemici tra loro, infatti hanno ospitato Paul McCartney in questo nuovo disco.
3: E non solo Paul McCartney, c'è anche la presenza di loro batterista, ahimè scomparso nel 2021, Charlie Watts, perché sono andati a recuperare una delle ultimissime storiche sessioni di batteria registrate dal buon Charlie, e l'hanno inserita in una canzone, Hit Me in the Head. Quindi un album ricco di curiosità, spunti, ma soprattutto ricco di energie, caro Renato. Questi non so che hanno fatto. Io l'ho sentito tutto questo album in anteprima e devo dire che ancora hanno tanto da insegnare, ormai sono oltre ottantenni.
0: Tanta vivacità, tanta brillantezza, ancora zompetta sui palchi Mick Jagger e compagni. Ma la cosa molto bella, molto interessante, è che hanno fatto questo miracoloso recupero, diciamo, della batteria di un loro collega che non c'è più, ma la sua musica c'è. Quindi tutta la curiosità di ascoltare quale brano vogliamo far sentire, che viene sotto il titolo dell'LP.
3: È semplice, l'album si intitola Foreign Tanks ed è il loro 25esimo album, ci tengo a dirlo, e noi facciamo sentire ovviamente il singolo che ha lo stesso titolo.
0: Rolling Stone,
3: Foreign Tanks.

0: allora continuiamo a Classic Rock, continuiamo occupandoci questa volta di chi cerca spazio, emergenti oppure artisti insomma che con le major difficilmente trovano spazio, ma che tramite il nostro programma e tramite soprattutto l'altoparlante che ce li propone e che li sostiene in tutta Italia si affacciano, e noi fa sempre piacere dare spazio. Quando dico noi, dico io e Nando Misuraca, che è con me, divide questo spazio. Ciao Nando.
1: Ciao Renato e un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock on Air.
0: Bene Nando, allora questa volta l'altoparlante ci ha inviato un gruppo calabrese interessante. Loro praticamente si chiamano Tule, che è il nome di un'isola leggendaria, no? Un po' un nome legato all'antico, alla, sì, a leggende, a territori, no? Come...
1: Sì, all'antica Grecia, in qualche modo, esatto, poi vedremo, esatto, che c'entra il mare, insomma, il mare della Calabria.
0: E che con l'antica Grecia ci azzecca parecchio. Esatto. Allora, dunque sì, questi ragazzi fanno un pop rock molto, molto piacevole, il cantante esprime anche concetti molto seri, un po' di introspezione, c'è cioè una ricerca di... Diciamo qualcosa sul testo che abbiamo sentito prima.
1: Allora, il brano Naufraghi dei Tule parla di una relazione finita, quindi parallelamente descritta come un naufragio emotivo. Il protagonista cerca un appiglio dall'altra parte, sapendo che poi l'unica via di uscita è la propria forza interiore. E quindi fondamentalmente, come hai giustamente detto, è un brano decisamente introspettivo. Musicalmente la produzione è firmata da Gio Santelli, con arrangiamenti che dinamicamente seguono l'evolversi del brano, e quindi è un brano che potremmo definire un pop rock pulito, ecco, forse questa è la definizione giusta, con dei testi educati al punto giusto da poter piacere sia a chi ascolta mainstream sia a chi invece ascolta indie.
0: Allora, noi ve lo facciamo ascoltare perché vale la pena, ci auguriamo che questo gruppo di risentirlo ancora e di vederlo sui palchi. E allora, Tule,
1: Naufraghi. Perché

0: E adesso a Classic Rock On Air la parola alle immagini, cioè ai suoni che supportano le immagini, quindi alle colonne sonore. È il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera sia nel web che altrove. Da noi ovviamente c'è questo bellissimo stralcio delle tue interviste. Stavolta hai intervistato un personaggio internazionale, un italiano che si fa onore. Ne cito qualcun altro: Carlo Siliotto, Fabrizio Sotti, Corrado Rustici, insomma italiani, grandi musicisti che fra Los Angeles e il resto del mondo si sono fatti onore soprattutto nella musica per il cinema. Adesso tu hai intervistato questo Leo Zedd, il cui nome vero è?
1: Il nome vero è Leonardo De Bernardini, che quindi in qualche modo appunto tradisce assolutamente la sua discendenza italiana. E l'ho incontrato a Roma, lui vive a Los Angeles, da tanto tempo si è imposto ad Hollywood, ha lavorato con Andrea Bocelli, Josh Groban, Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, per capirsi, realizza colonne sonore ed è qui per parlarci di un suo prossimo lavoro con Giorgio Pasotti, un film intitolato Abbi Fede. Tra gli altri c'è dentro Stefano Fresi, Giovanna Mezzogiorno, che uscirà a breve con la sua colonna sonora, ma soprattutto del suo disco Hand Piano, un affascinante punto d'incontro tra il pianoforte e uno strumento a me molto caro, ovvero l'handpan, quegli strumenti a forma di dischi volanti, per intenderci.
0: Tu suoni e che hanno però le tonalità, cioè la possibilità di avere tonalità dai metalli percossi, no? Ricordo bene il tuo strumento. Vabbè, allora annunciamo quindi in chiusura poi di questa intervista. Lanciamo già da ora un pezzo che si chiama Antinori e che sarà appunto eseguito da Leo Zedd e Davide Friello. Allora, Soundtrack City.
1: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Zedd, Leo Zeta, o Leo Zedd, come ti devo chiamare?
2: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, il mio pseudonimo era Zeus. E per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
1: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio: tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles, hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
2: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna. Lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme. I dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita. Quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese, cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
1: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
2: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
1: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro, Sotto a chi tocca. Sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
2: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
1: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
2: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica, quindi abbiamo detto ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
1: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
2: Grazie,
1: ciao Leo.
2: Ciao e grazie
1: ancora.
2: Alla prossima.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 torna a parlarvi di Tony Melillo, stavolta con il brano che dà il titolo al suo ultimo album uscito a maggio scorso, Lady Frisbee, un progetto di 13 brani prodotto da Joe Barbieri. Un disco veramente intenso e delicato, interamente dedicato a Quartina, la cagnolina che ha accompagnato l'artista per 16 anni, trasformando il loro legame in un racconto musicale fatto di ricordi, affetto e tanta gratitudine. Il brano di oggi, appunto anche il titolo all'album, e nasce da un'immagine semplice ma anche straordinaria: il frisbee rosso, che per Quartina significava la felicità assoluta. Da questo ricordo prende vita una canzone dal suono caldo ed elegante, con atmosfere da jazz club, che accompagnano con un omaggio sincero un amore capace di lasciare un segno indelebile. Vi faccio ascoltare Lady Frisbee di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra di Sedaka, e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione, e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compiti di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Prates, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

0: sulle piattaforme.
1: Amiche e amici della Virashaz Chart, ben ritrovati! Questa nuova puntata ci porta a un'altra corsa fra brani che hanno attraversato epoche e generi diversi. Si parte col battito disco pop, poi grandi voci, new wave, rock da grandi stadi, ballate e una soundtrack che è diventata simbolo degli anni Ottanta. Ma prima di andare a scoprire e a gustarci questa nuova scaletta, salutiamo la numero uno della scorsa settimana, Crowded House con Don't Dream It's Over, una di quelle canzoni che sembrano fragili ma restano fortissime grazie a un ritornello luminoso e pieno di speranza.

Si parte subito con la notte, con un po' di ritmo e un giro di synth che è entrato nella memoria della musica pop. Il titolo più o meno dice: dammi qualcuno dopo mezzanotte, dammi un uomo dopo mezzanotte, gimme gimme gimme a man after midnight. E loro sono gli ABBA che ci raccontano il desiderio e la solitudine di certe notti. Mescolano disco e malinconia con un'energia irresistibile.

0: Song of the Week.
1: Andiamo ora a scoprire chi vola alto a livello globale. Una voce che entra piano e poi prende tutto lo spazio, trasformando una ballata in pura intensità emotiva che quasi la si può toccare. All at once, cioè tutto d'un tratto, parla proprio di un sentimento che arriva improvviso e travolge. È il lato più elegante e vulnerabile del pop anni 80 e ce lo presenta lei, una regina, Whitney Houston.

0: Number 9.
1: Qui il pop diventa una domanda, anzi un flusso di pensieri. Once in a lifetime, una volta nella vita, suggerisce proprio l'idea di guardarsi attorno e di chiedersi come si sia arrivati fin qui. I Talking Heads costruiscono un brano ipnotico, sospeso fra funk, rock e tanta tanta inquietudine quotidiana.

0: number 8.
1: Amy McDonald con This is the Life ci racconta di una serata fuori fra amici, semplice e travolgente. Un brano independent pop con un'anima folk scozzese.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery di questa puntata ha il sapore di un ricordo felice. Brown Eyed Girl. È semplice solo in apparenza, perché il ritmo è leggero, la melodia è solare e il ritornello profuma d'estate. Ma Van Morrison firma uno di quei classici che tornano.

0: Number 7.
1: Avete intenzione di sedurre un partner? Ecco, non fate quello che dice questa canzone. Soldi in tasca e un lungo elenco di armi di seduzione usate dal protagonista del brano, fra cui belle braccia, gambe, tanto stile e immaginazione. È un brano di grande ironia, con una linea vocale pulita e sicura. Sono i Pretenders con Brass in Pocket.

0: 6.
1: The Gambler, il giocatore d'azzardo, una piccola parabola country, un incontro, un consiglio, una lezione su quanto rischiare e soprattutto su quando fermarsi. Kenny Rogers la canta con una calma narrativa che l'ha resa memorabile, ben oltre il country. Del resto, se uno vuol fare giocatore d'azzardo, deve essere molto calmo e controllato.
2: On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Soundtrack.
1: Ci sono canzoni inseparabili dal loro film e questa è una di quelle più iconiche degli anni 80 ed è legata a The Breakfast Club e porta già nel titolo un messaggio chiarissimo: Don't you forget about me. Non dimenticarti di me. E loro sono i Simple Minds.

0: Number 5.
1: Alziamo il volume. Carry on, wayward son. Più o meno dice: va avanti, figlio ribelle. Già nel titolo ci mette dentro questo senso di viaggio e di coraggio, di arroganza forse anche un po'. I Kansas costruiscono un rock epico con cori potenti, chitarre, cambi di ritmo e una grande spinta melodica. Carry on.

0: Angolo Vintage,
1: un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

Dopo tanta energia ci vuole anche un po' di rilassatezza, un po' di dolcezza. E arriva una grande ballata pop, All Out of Love, e dal titolo ci racconta di una resa sentimentale totale. Sono gli Air Supply che trasformano una melodia romantica e malinconica in una canzone comunque di consolazione.

ora scoprire i tre gradini più alti del podio della nostra selezione di questa settimana. Number 3. Qui l'amore non è una carezza, ma è un campo di battaglia. Love is a battlefield. E lo dice bene nel titolo. Pat Benatar lo trasforma in grinta anni 80 allo stato puro. Batteria, synth, voce decisa e un ritornello che è un vero e proprio manifesto.

2. Un gioiello pop sofisticato, con un groove morbido, un'eleganza discreta e un ritornello che non forza mai la mano. Tempted, degli Squeeze, è una di quelle canzoni che conquistano proprio perché sembrano così muoversi leggere, ma ti entrano dentro.

Correva l'anno 1983 quando Nile Rodgers e il chitarrista texano Stevie Ray Vaughan trasformano un'idea musicale del Duca Bianco in una hit funky dance che conquista la prima posizione della Billboard Hot 100 statunitense. Oggi, come allora, la vetta è tutta sua. Al primo posto della nostra selezione, David Bowie con Let's Dance.

anche questa Viral Shaz Chart finisce qua. Siamo partiti con la notte disco pop, passando per grandi voci, racconti country, rock epico e brani comunque indimenticabili. Vi aspetto ancora qui, alla prossima puntata. E nel frattempo, ricordate, shazammate gente, shazammate!

0: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: lo vedi, lo senti, lo ascolti, lo ami.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di Chiacchiere e Musica. Oggi mettiamo a confronto due canzoni molto diverse tra loro, ma accomunate dalla capacità di raccontare la fragilità umana senza filtri. Da una parte, Renato Zero con Felici e Perdenti. Dall'altra, uno dei classici più amati di un gruppo italiano, e poi ve lo svelerò. Ma partiamo dall'anno 1994, quando Renato Zero pubblica appunto Felici e Perdenti all'interno dell'album L'Imperfetto, uno dei lavori più importanti della sua maturità artistica. È un disco che arriva dopo gli enormi successi degli anni 80 e mostra un autore più riflessivo, meno concentrato sulla provocazione scenica e di più invece sulla profondità dei rapporti umani. Felici e Perdenti racconta proprio questo, la scelta di restare accanto a qualcuno che quando il mondo misura il valore delle persone soltanto attraverso il successo. Nel testo non c'è l'idea della sconfitta come fallimento, ma quella di una comunità di persone che continuano a cercare autenticità in una società sempre più competitiva. Curiosità interessante, ve la dico, riguarda la composizione del brano. La musica porta la firma di Maurizio Fabrizio, autore che ha collaborato con alcuni dei più grandi interpreti della canzone italiana. L'incontro fra la sua scrittura melodica e la sensibilità narrativa di Renato Zero produce un brano dall'andamento quasi confidenziale, costruito più sull'emozione che sull'effetto. Dal punto di vista musicale vale la pena ascoltare l'arrangiamento. Pianoforte, archi e tastiere accompagnano la voce senza mai sovrastarla. Zero sceglie un'interpretazione misurata, quasi parlata nelle strofe, lasciando che siano le parole a guidare il racconto. È una scelta che rende il brano ancora oggi uno dei momenti più intensi del repertorio dal vivo dell'artista. Basta con le parole! Ascoltiamocelo, Renato Zero, Felici e Perdenti.

E rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Di solito si dice felici e vincenti, ma invece in questo caso Renato Zero ci ha fatto capire che si può essere felici e perdenti. Una canzone che continua a parlare a chi non si riconosce nelle classifiche della vita, ma nella qualità delle relazioni che resistono al tempo. Adesso però facciamo un salto indietro di quasi 25 anni, arriviamo al 1970. I protagonisti sono i Nomadi e uno dei brani simbolo della loro storia, Un pugno di sabbia. È una canzone che segna una svolta importante per la band emiliana e che contribuisce a far conoscere il gruppo al grande pubblico. Il brano viene presentato a un disco per l'estate nel 1970 e conquista rapidamente le classifiche. Gli autori sono Roberto Soffici e Riccardo Fogli, mentre l'interpretazione di Augusto Daolio trasforma il pezzo in qualcosa di molto più grande di una semplice canzone sentimentale. Al centro del testo c'è una delle immagini più efficaci della musica leggera italiana, la sabbia che scivola tra le dita. È la metafora di un amore che non può essere trattenuto per quanto si provi a stringerlo. Un'immagine semplice, immediata e capace di attraversare le generazioni. Dal punto di vista sonoro siamo nel pieno della stagione beat italiana che sta evolvendo verso il pop barra rock degli anni 70. L'organo elettrico, il ritmo sostenuto e le chitarre creano una tensione continua che accompagna il crescendo della voce di Daolio. Ed è proprio lui, Augusto Daolio, uno degli elementi che rendono il brano inconfondibile. La sua interpretazione evita il melodramma e punta invece sulla sincerità del racconto. La forza del ritornello nasce da questa combinazione, una voce intensa ma controllata e una melodia che resta impressa fin dal primo ascolto. A più di mezzo secolo dalla sua pubblicazione, Un pugno di sabbia continua a essere uno dei brani più richiesti durante i concerti dei Nomadi e rappresenta una delle canzoni che meglio raccontano la storia del gruppo. La puntata però finisce qua. Abbiamo attraversato due modi diversi di raccontare le emozioni, la solidarietà discreta di Felici Perdenti e la consapevolezza un po' dolorosa di Un pugno di sabbia. Due canzoni lontane fra di loro nel tempo, ma unite dalla capacità di parlare ancora al presente. Da Silvia Dini è tutto, rinnovo l'appuntamento sempre qui per una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme i Nomadi, Un pugno di sabbia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

è la nostra sigla, sono gli Illusion con One Way Ticket nella versione remixata da Mouse. Allora buon pomeriggio, finalmente ci si risente il sabato, dopo un sabato d'assenza sono tornato a farvi compagnia e quest'oggi abbiamo avuto anche la piacevole compagnia di Marcello Live Group che dalle 14 alle 16 ci ha intrattenuto con la sua bella musica e qualche notizia. Lui ci tiene a dire che non è il Marcello Live Group che riprenderà in autunno, bensì un'edizione estiva del suo appuntamento di intrattenimento pomeridiano del sabato. Grazie Marcello per questo impegno che ti sei preso, è veramente molto piacevole averti con noi in onda. E adesso è il momento di Franco, dalle 18 qualche minuto sino alle 20 un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Un saluto va a Paolo Dalu che ancora si sta impegnando in maniera massiccia nel suo campo lavorativo, ma ci ha promesso che a settembre riprenderà il programma Box e Ballo de Sardigna la domenica dalle 20 alle 21:30, quindi Box e Ballo della Sardegna, il meglio della musica e dei balli della Sardegna. Quindi mi raccomando, se siete amanti del folklore e se siete curiosi della musica tradizionale della Sardegna, non potete mancare all'appuntamento della domenica dalle 20 alle 21:30. Questo fine settimana non avremo giocare con novità dal mondo del rock, si è presa una piccola vacanza per cui ci sarà della musica rock domani, ma non ci sarà giocare a tenervi compagnia. Sta iniziando la settimana di Ferragosto per cui ci sta che qualcuno un po' di vacanza se ne prende, no? Allora, gli Eruption ci hanno abbandonati, adesso arriva il primo pezzo in programma, tutto italiano, con una bella e gradevole voce che ha preso il posto di Antonella Ruggero nella formazione di Mattia Bazzar, che andiamo ad ascoltare con il brano C'è tutto un mondo intorno, edizione 2022. Godiamoci la musica e grazie per essere qui con noi.

E ci siamo gustati la voce della nuova voce protagonista della formazione dei Mattia Bazzara, Luna Dragonieri. Il brano era C'è tutto un mondo intorno e c'era tutta la formazione dei Mattia Bazzara a proporci il brano. Adesso un primo pezzo remixato a cura di Marco Petrino. Ci riascoltiamo la produzione di Luis Miguel, che ci raccontava di come eravamo noi ragazzi di oggi in quei mitici anni 80. Godiamoci la musica.

Era Luis Miguel con il brano Noi ragazzi di oggi, riarrangiato da Marco Petrino in questo rework largato 2026. Franco a tenervi compagnia, un saluto anche agli amici di Radio Condivisione da Palermo, un saluto al collega Calogero, quindi buon pomeriggio, ben ritrovati qua sulle frequenze virtuali di questa bella binata di Internet Radio. Adesso Caparezza con noi con il brano Gli occhi della mente.

Caparezza, tenerci compagnia con il brano Gli occhi della mente. Franco, tenevi compagnia con il programma Sabato con noi in questo sabato 8 agosto 2026. Adesso Joe Squillo, remixato da Francesco Di Mar con il brano Figli di Maria.

Dopo il brano di Gio Squillo, Figli di Maria, adesso qualcosa di più serio. Francesco Guccini, lo ricordiamo, visto che ci ha lasciato proprio ieri ad 86 anni, e noi ricordiamo il grande cantautore italiano con il brano Chomer Mamilaila. Godiamoci la musica. Ciao Francesco.

Era il brano che abbiamo scelto di Francesco Guccini per ricordarlo adesso. Francesco, 86 anni e sei andato via. Grazie per la grande produzione artistica che ci hai lasciato in eredità. Non resterà un pugno di sabbia, resta qualcosa di più concreto. E adesso ci ascoltiamo i Nomadi con Un pugno di sabbia.

Augusto D'Aoglio e il grande Francesco Guccini si saranno rincontrati e hanno raccontato delle loro fatiche terrene. La musica accomuna, la musica rende senza tempo tante cose, e adesso nelle cose senza tempo includiamo anche Eros Ramazzotti, la richiesta del nostro collega direttore artistico di Radio Condivisione Calogero, che vuole salutare tutti gli abitanti del villaggio di montagna in cui è in vacanza in questo momento, sta godendo l'aria fresca, quindi un saluto a Calogero e a tutti gli abitanti di questo simpaticissimo borgo del quale in questo momento dimentico il nome, ma me lo farò ridire e saluterò uno per uno tutti gli abitanti di questo simpatico borgo. Adesso Eros Ramazzotti con Terra Promessa.

Era la terra promessa cantata da Eros Ramazzotti, richiesta di Calogero per salutare gli abitanti del borgo montano, nel villaggio di montagna nel quale in questo momento Calogero sta facendo il suo fine settimana in montagna. Andiamo avanti con la musica. Angelo Branduardi di scena con La Pulce d'acqua.

La pulce d'acqua, la voce era quella di Angelo Branduardi. Adesso ritorniamo un attimo a quanto stavamo raccontando prima dei saluti di Calogero agli abitanti di Villaggio Montano, che è una frazione di Monreale. Monreale è una cittadina della Sicilia nei dintorni di Palermo, fa parte della città metropolitana di Palermo. Pensate, ci sono 4.000 abitanti in questa frazione che si chiama San Martino delle Scale, e San Martino delle Scale include anche questa piccola parte della località che si chiama Villaggio Montano, che sta nel versante di Monreale. E beh, cosa dobbiamo dire, le temperature sono molto miti e questo ne fa un piacevolissimo punto di soggiorno estivo dei palermitani. Allora godetevi questa bella località, questa aria fresca che potete gustarvi voi, amici di Villaggio Montano. Un saluto anche a tutti gli abitanti di San Martino delle Scale, che sono circa 4.000 abitanti. Ritenetevi tutti salutati. Buonasera da Radio Condivisione da Palermo, da Radio Team 2000, da Radio Corallo, da Radio Centrale Oristano, da Music Factory Oristano, da Radio Villa Urbana Music, da Felix On Air 2026 e ancora da tutti noi che siamo qua a tenervi compagnia. Adesso ci godiamo Riccardo Cocciante con In Bicicletta, e a Villaggio Montano sicuramente in tanti andrete in bicicletta, e allora godetevi la musica.

Era Riccardo Cocciante in bicicletta e il brano riarrangiato da Marco Petrino portava proprio questo titolo. Andiamo in bicicletta dove? A trovare Francesca, ma non è Francesca, così dice lui. Lucio Battisti, che andiamo a ascoltare remixato da Francesco Dimar con il brano Non è Francesca.

Non è Francesca, sì, a volte certe cose non si possono credere. 18 e 56 minuti primi quasi. Franco, tenetevi compagnia con il programma Sabato con noi in questo 8 agosto 2026. Ah, voglio ricordare ai miei amici Villa Urbanesi che questa sera si terrà in piazza una cena particolare, la cena della comunità che raggruppa insieme la festa dell'emigrato e la festa appunto della cena comunitaria, quindi chi ha porta e chi non ha viene a mangiare in compagnia, quindi tutti quanti ci raduniamo in piazza Antioco Zucca intorno alle 20:30, si inizia a mangiare. Speriamo che tanti abbiano portato della buona roba da gustare tutti insieme. Ci sarà a tenere compagnia la piazza Marco Piccu Zubibioni, un cabarettista che intratterrà in maniera allegra i partecipanti a questa simpatica iniziativa che vede appunto tutti in compaesani a cenare tutti assieme in piazza Antioco Zucca Villa Urbana in questa serata dell'8 agosto 2026. Adesso abbiamo con noi Raffaele Giusti che dice oh mamma, original mix alle 18:57, quasi 58 minuti primi. Franco, tenevi compagnia.

Oh mamma, il brano di Raffaele Giusti che ci ha così fatto canticchiare. Oh mamma, oh mamma. Va bene, qualcosa di più conosciuto sicuramente è questo che andiamo a ascoltare adesso in un remix curato da Andrea Cecchini e Luca J Master. Lui è Umberto Tozzi e lo ascoltiamo con il suo famosissimo Cavallo di Battaglia dal titolo T.

Il remix era a cura di Andrea Cecchini e Luca J Master, il brano era quello famosissimo di Umberto Tozzi dal titolo Ti Amo. Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi, e adesso con noi Serena Brancale, Levante e Delia con il brano Al mio paese.

bel gruppetto di donne cantanti. Serena Brancale, Levante Deglia con il brano Al mio paese nel remix a cura di Dani G. Proseguiamo con la musica remixata. Stavolta Marco Petrino ci propone il remix del brano di Vasco Rossi, Ti immagini.

Era Vasco Rossi remixato da Marco Petrino con il brano Ti immagini. Franco, tenevi compagnia alle 19:14 minuti primi. Adesso gli UB14 di scena in versione originale con il brano I can't help falling in love with you. Si parla di innamorati. E allora godiamoci questa bella produzione degli UB14 targata anni 90.

Erano gli UB14 con il brano Falling in Love with You, con il sottotitolo I Can't Help. Non ti posso aiutare, quando l'amore prende ne succede di tutti i colori. Pensate un po', Mariah Carey dedica un brano all'amante dei suoi sogni. Dream Lover, godiamoci la musica.

Mariah Carey, Dream Lover, con noi alle 19:21 minuti. Primi Franco Televi compagnia, adesso i Color Me Bad, il brano è Shador Mi Amor.

Color me bad, I adore, adore me, amor. Adesso Vito Salamanca e Samurai J con Flamenco Paranoia nella versione remixata da Francesco Di Marco.

E dopo vinto Salamanca e Samurai J, il brano Flamenco Paranoia nella versione Francesco Dima remix, adesso Marco Mengoni, Sai Che.

0: È sabato 8 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, il messaggio di Mattarella. La crisi migratoria di Ceuta arriva alla ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia. I funerali di Guccini a Pavana questa mattina alla cerimonia privata, Bologna a lutto, cittadino e bandiera a mezz'asta. Calcio, prove generali con il derby d'Italia alle 13 aperte, Juventus-Inter amichevole di lusso a 2 settimane dall'inizio del campionato di Serie A.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Laura Supino e Jenny De Gaetano. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta. Ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta con contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la Premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
3: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini. Nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva, la famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscite a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. Weekend da bollino nero oggi sulle strade italiane per il grande esodo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di veicoli in viaggio. L'AFAN non darà tregua a chi parte e a chi resta. Le temperature si manterranno roventi almeno per un'altra decina di giorni. Si registrano però anche temporali al nord che fanno scendere a 19 le città da bollino rosso dopo le 26-27 dei giorni scorsi. Secondo Federalberghi, tuttavia, quasi un italiano su due, circa 24 milioni di persone, non andrà in vacanza e per le ferie resterà in città. Pesare di più la situazione economica familiare indicata dal 52,8% degli intervistati come motivo principale della rinuncia. Seguono le difficoltà organizzative in famiglia, 25,7%, e i motivi di salute, 24,5%. C'è infine un 6,6% che sposterà le vacanze in un altro periodo dell'anno. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
5: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza una forza politica, in modo particolare Forza Italia, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
2: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte all'amichevole di lusso, sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe. Quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A, previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio.
6: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muani e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
7: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è squadra da battere.
6: Nel Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Da leggere.
9: Da leggere.
8: Da leggere.
9: Da leggere.
8: Da leggere.
10: I giorni della solitudine, di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
9: Da leggere.
11: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
8: Da leggere.
9: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
12: E dopo questa parentesi dedicata alle notizie e alla cultura, insomma, ci siamo fatti un po' il resoconto di quello che è successo nel mondo l'8 agosto, nel presente e nel passato, e un po' di cultura sui libri da leggere. Adesso Bruce Springsteen di scena alle 19:44 minuti primi e 30 secondi. Ci ascoltiamo Bruce Springsteen con il brano Sunday Love. Godiamoci la musica.

Uno struggente pezzo proposto da Bruce Springsteen, il titolo era Sunday Love. Proseguiamo con la musica altrettanto romantica e in lingua italiana proposta dai Pooh con Noi Due, nel mondo e nell'anima.

Erano i Pooh con il brano Noi due nel mondo e nell'anima. Adesso un remix di un famosissimo brano di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the

Ammettetelo, sono stato cattivo, vi ho martellato con questo ritmo di Beat Shakers. Il brano era di Bonnie Tyler, portava il titolo di Total Eclipse of the Earth. Vabbè, qualcosa di più rilassante arriva dai Bundabash, intrecciati artisticamente agli Eiffel 665 con il brano Even Paradiso Musicale. Qui con noi, quando mancano poco una manciata di minuti alla conclusione di questo appuntamento musicale. Godiamoci Heaven!

E abbiamo così ascoltato i Bundabash con il brano Heaven, ricordo di Too Much Heaven degli Eiffel 65. Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento musicale di quest'oggi, di questo sabato con noi, quindi grazie di cuore per avermi seguito in questa carrellata artistica, e vi ricordo che adesso sulle frequenze virtuali di Radio Sardegna Costa Smeralda ci sarà Alberto Prisco e il programma Rock Wave, l'onda del rock. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo Magical Mastery Tour, e poi vi ricordo domani dalle 18 alle 20 l'appuntamento con Domenica con noi in compagnia di Franco. Vi lascio con Antonello Venditti e il brano 21 modi per dirti ti amo. Ci sentiamo domani. Buona serata, godetevi la musica, godetevi la vita.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi la nostra scaletta gioca con la chimica e con la luce. Andremo ad esplorare il contrasto fra ciò che l'uomo fabbrica in laboratorio e ciò che la Terra forgia in milioni di anni. Il tutto attraverso la voce di due vere e proprie regine brillantissime del pop. E partiamo subito con Taylor Swift e la sua Opalite, una traccia estratta dal 12° album The Life of the Showgirl, che ha dominato le radio europee nei primi mesi del 2026 e non accenna a fermarsi. Dietro questo brano c'è la firma dei Remida del pop svedese, Max Martin e Shellback, bravissimi a prendere la classica scrittura più intima di Taylor Swift per modellarla su un ritmo magnetico. La curiosità più affascinante però sta nel titolo. L'opalite, l'opalite, come diciamo noi, non è una gemma naturale, ma è un vetro opalescente creato artificialmente. Nel testo della canzone diventa la metafora perfetta di un amore che non si trova per caso così in natura, ma che va costruito attivamente, quasi a tavolino, pezzo dopo pezzo, per proteggersi quando poi tutto il resto cade a pezzi. Sintonizziamo l'orecchio sulla tecnica vocale di questa cantante, perché la strofa parte con un sussurro confidenziale e poi esplode in un ritornello solare e apertissimo. E lasciamoci cullare, dai, stop con le chiacchiere e ascoltiamoci questa pietra preziosa nel mondo della musica. Opalite, Taylor Swift. E ci troviamo dopo.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chapter. Quella che abbiamo ascoltato era la precisione pop millimetrica di Taylor Swift, che non ne sbaglia una. Ma adesso cambiamo radicalmente pressione, temperatura ed elemento chimico. Dimentichiamo il vetro da laboratorio e passiamo al carbonio puro, il minerale naturale più duro al mondo. E voliamo nel 2012 con l'iconica stella delle Barbados e la sua monumentale Diamonds. Questo capolavoro, colonna portante dell'album Unapologetic, vanta una Genesis Record. La cantautrice Sia ne ha scritto il testo e la melodia in appena 14 minuti su una base preesistente. Una curiosità che pochi sanno è che Rihanna, che è l'interprete, in sala di registrazione decise di imitare volutamente le inflessioni vocali e il timbro nasale del provino dell'autrice, cioè di Sia, ottenendo quel suono un po' graffiante, un po' esagerato, un po' teatrale, che poi ha fatto la storia del pezzo, che lo connota. Diventata un inno di rinascita, celebrato anche in mondovisione durante una storica performance sospesa nel vuoto durante il Super Bowl, la canzone unisce una grinta d'acciaio e un testo che evoca anime capaci di fondersi nel cielo. Prepariamoci a sentire un muro di sintetizzatori elettronici che spingono la voce di Rihanna verso vette altissime. E con questo, amici di Musical Chatter, noi ci salutiamo. Ci diamo appuntamento ad una prossima puntata e ora alziamo il volume per Rihanna con Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chat.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao, ed io che quasi tremo.